Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Attuali alle ore 6, buongiorno, bentrovati, benvenuti, noi siamo in diretta da Praia Mare dal TH Resort di Borgo Fiuzzi, buongiorno dalla Fra e Tobia.
2: Buongiorno.
1: Il Rock Morning Summer Edition apre i suoi battenti e li terrà aperti fino alle 10, poi li chiudiamo
2: e li apriamo poi domani mattina, insomma staremo insieme ancora per tantissimi giorni. Intanto tra poco arriva l'appuntamento con i Neon Zitan, il nostro Japan Time, sì. E come sempre divertitevi a realizzare delle mini sigle creative dicendo Japan Time Neon Zitan e poi masticando qualcosa in giapponese.
1: Cose assurde, incomprensibili come sempre.
2: Il numero è il 366-663-4466. Dai che avete un po' di tempo. Intanto ci sono gli Aerosmith, questa è Pink.

0: 6.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sale a 6 morti e oltre 20 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina, nel mirino in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky.
1: Anche Vienna dopo Berlino e Berna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria, come affermano fonti del Ministero degli Interni di Vienna, segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera, è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno.
0: Non c'è nessuna ufficialità né certezza, ma è legale, di Sigfrido Ranucci in merito ad una possibile sospensione del giornalista dalla conduzione di Report. È chiaro, sarebbe una scelta politica inquinata alla falsità. Il giornalista poi annuncia una querela nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post si interrogava se Ranucci fosse ricattato.
1: Tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo, è morto ieri mattina dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. I cani sono stati individuati alcune ore dopo insieme al proprietario.
0: È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora in provincia di Imperia. La vittima ha anche un trauma alla testa.
1: Un uomo si è lanciato con l'auto nel porto di Cattolica, pare dopo un litigio con la moglie seduta accanto. L'intervento immediato di passanti che si sono gettati in acqua hanno permesso ai due di riemergere attraverso l'apertura del portellone posteriore.
0: E siamo al calcio. Nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A. Stasera invece a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20.30 ospiterà gli israeliani della Opel Tel Aviv. Radio Cronaca in diretta su RTL 102.5.
1: E arriviamo al tennis. Flavio Cobolli vince in rimonta 2-7-1 contro Nadal e va ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Nella notte in campo l'altro azzurro Lorenzo Musetti contro Faria. Nel frattempo l'australiano Kyrgios, il grande accusatore di Sinner, è stato trovato positivo alla cocaina ed è stato quindi sospeso. Per quanto riguarda l'informazione è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Il tempo in cambiamento questo giovedì sul nord Italia. Si formano gradualmente piogge, rovesci sparsi ed anche temporali di moderato forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Poi sarà coinvolta entro sera anche la Toscana. Nella giornata di venerdì tutto il centro nord risentirà di marcata condizione di instabilità. Più sole al sud e con caldo in accentuazione da venerdì. Dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.

0: But every takes Imagine Dragons su Radio Freccia alle 6:10 di questo giovedì 20 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo la Freccia via con voi fino alle 10.
1: Buongiorno.
0: E tutti i giorni, anche nella versione summer del Rock Morning, arriva l'appuntamento con il
2: Lionzitan.
1: Ovviamente vi siete prodigati e noi vi dobbiamo premiare così.
3: Ma do scientisto coinchioma Lionzitan.
1: Non lo so, sono
3: sì. Sai congru.
1: Ah sì, awata. Si suonava così. Sì, secondo me ci ha detto qualche parolaccia, ma noi così siamo invece degli illusi e sono delle belle cose. Cosa si sono inventati oggi? Tieniti forte.
2: Bokan yo inna pants.
1: Capito? Se è così non c'è niente da fare.
2: Bokan yo inna pants.
0: Ho capito, non c'è bisogno che scandisci.
1: Hai capito. Ah, lo so, va bene, però non è un articolo che riguarda te direttamente o almeno le donne, ma è un articolo che riguarda gli uomini, perché parliamo delle mutande isolanti.
0: Prego.
1: Le mutande anti 3G, 4G, Wi-Fi, contro tutte le onde elettromagnetiche.
0: Ho capito.
1: Chiamate anche le mutande Spartan.
0: Che per gli uomini potrebbero causare dei problemi.
1: Esatto, sì, per tenere lontane le onde elettromagnetiche, certo, emesse da smartphone, Wi-Fi, eccetera, potrebbero rovinare, l'apparato. E allora hanno creato queste mutande Spartan, si chiamano, sai, quelle lì proprio per i combattimenti. Esatto. Grazie. Materiali con cui sono costruite, perché un filato misto di fibre di cotone e argento che ovviamente garantiscono una protezione totale da tutte le onde elettromagnetiche. Inoltre, perché ovviamente ci vuole la chicca, sono anche antiodore.
0: Ok.
1: Cioè eliminano i cattivi.
0: Ci sono i filamenti d'argento, non è che dopo un po' devi prendere il prodottino per lucidare.
1: Certo, se ogni tanto devi dare una smaltatina all'apparato, e comunque per soltanto $45 le porti a casa.
2: Bokan yo inna pants.

0: sia hummus noce ed essi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di Cecinoa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Radio Freccia.

0: diciato, Paolo, suonato un po' a caldo.
1: Dormito? Dormito?
0: Tantissimo.
1: Ok.
0: Devo dire la verità.
1: Io record questo giro, dai. 6 ore e 19 minuti.
0: Quante volte l'anno ti capita sta roba?
1: Mezza giornata in tutto l'anno.
0: Dai. Sì, belli riposati. Yes. E quindi oggi non lottiamo contro il sonno,
1: ma voi
0: contro cosa e contro chi state lottando in questo giovedì mattina?
1: Fondamentale, 366-663-4466, sicuramente vi è capitato qualcosa, ce lo dovete raccontare, magari ieri, magari adesso, appena svegliati, già vi siete svegliati un po'. Non va tanto bene, allora raccontatecelo, perché comunque vogliamo essere parte della vostra vita.
0: Allora vi aspettiamo con pochi secondi di audio e qualche riga scritta. Sono Nirvana.

0: E che cosa gli vuoi dire? Non gli vuoi dire nulla. Tutte le canzoni di Nirvana stanno raggiungendo tipo 2 miliardi di visualizzazioni. In coda c'è anche In Bloom, secondo me, insomma, manca pochissimo, ma tanto non hanno più bisogno di visualizzazioni perché sono entrati nell'Olimpo nella maniera più assoluta. C'è qualcuno che vuole entrare nell'Olimpo però cercando di riprendersi dalla stanchezza, è Sergio.
1: Buongiorno ragazzi, voi non lottate contro il sonno.
0: Solo per oggi, eh?
1: Io abbastanza invece, mi ritrovo quasi a Milano, neanche mi rendo conto di aver guidato il pilota automatico.
2: No.
1: 2 giorni ancora, poi ferie.
0: Dai.
1: Non ce la faccio più.
0: Dai, reggi, non ti teniamo
2: ragazzi,
0: su con la musica, con la nostra...
2: il nostro pilota automatico che potrebbe trasformarsi in colpo di sonno potrebbe essere molto pericoloso anche per gli altri, visto che guidate dei bestioni, mica male.
0: Esatto, noi procediamo con la musica a tenerti su, arriva a Milano, riposati, ci mancherebbe, buongiorno.
3: Dai, è bellissimo, io sto lottando contro quella sensazione di frescolino che è tornata a quest'ora della mattina. Ma che bello, ma che quanto bello. Suona bene, brusco calo delle temperature.
2: Benissimo.
3: Ma che...
2: è una meraviglia.
0: Esatto. Ma poi dov'è il brusco comunque? Cioè si sono calate di 1,5 gradi che comunque è apprezzabile, ma il brusco io non lo trovo ancora, o almeno da queste parti, siamo in Calabria, non c'è questo brusco, però si vive di più, mettiamola così.
2: Cioè, almeno da queste parti sì, ma in alcune parti d'Italia c'è ancora la caldazza e quindi tantissima umidità, 35 gradi durante il giorno e quindi si fa fatica, dai.
0: Siccome fra un po' rientreremo a Milano, dove invece comunque il tempo è ancora abbastanza agitato, non so cosa aspettarmi perché ci sono stati diluvi grandi nei soliti cambiamenti invece illegali di
2: io spero di non ritrovare la macchina abbozzata e il parabrezza spaccato. Cioè...
0: No, quello no, però qualche puntino sulla carrozzeria forse...
2: sono assicurata, però capisci perfetto. Che sarebbe meglio di no. La mia macchina dal carrozziere c'è stata un sacco di tempo.
0: Esatto, poi mi tocca venirti a prendere.
2: Ecco.

0: sempre stata molto sexy questa canzone,
1: vero, questo
0: di
1: blues
0: Fantastic Negrito Roar, sì, sì, How sì, Long sì. Su Radio Freccia alle 6.29 di questo giovedì 20 agosto 2026. Chissà, no, tante persone sono su strade e autostrade per andare o tornare dal lavoro oppure dal viaggio, tanti magari in questo momento sono a casa e Roar.
1: Tanti invece fanno gnè gnè, perché comunque dice buongiorno Freccia, fate un salto in pianura padana per assaporare il brusco calo delle temperature.
0: Certo.
1: Oggi sono attesi 35-36 gradi, senza dimenticare la famosa umidità, ci scrive Luca da Ferrara.
0: Di quella che sta lì col coltello.
1: Esatto, perché si ritrova lì. Invece poi c'è qualcuno che scrive da Lugano e dice qui dopo due giorni di temporale il brusco si sente, secondo me lo sentirete anche voi quando tornerete a Milano, 2 gradi meno. Allora siamo serenissimi. Giulia, buongiorno.
0: Ciao Giulia.
2: Ma buongiorno.
1: Ma
0: ciao, ciao.
2: Io oggi combatto contro il rientro in ufficio dopo quasi 2 settimane di ferie.
0: Sì.
2: E l'unica cosa positiva è che ho imparato a rientrare di mercoledì o di giovedì solitamente, lavoro quei 2 o 3 giorni, il tempo di leggere tutte le email, iniziare a sistemare, a organizzare la settimana successiva e poi sabato e domenica liberi, quindi rientro soft e non si soffre per 5 giorni di seguito.
1: Carino, se si può fare.
2: E vabbè, è arrivato il momento.
0: Potendo decidere di rientrare in mezzo alla settimana, perché tanti obbligatoriamente lunedì
1: devono rientrare, vabbè, noi facciamo anche noi così, la prossima settimana rientriamo di mercoledì. Così facciamo solo il giovedì e poi basta.
0: Sì, ho l'impressione che Giulia e Tellau ci riempiano di mazzate, ma va bene.
1: Questo è anche vero. Cioè, le nostre amatissime colleghe.
0: Se non ci siamo, non ci siamo, sono loro e capisci che
1: non
0: ci aspettano con la mazza chiodata.
1: Vabbè, non ci date dei suggerimenti del genere perché rischiamo la vita. Ecco,
0: va bene. 366-663-4466. Contro cosa e contro chi lottate in questo giovedì mattina? Vi aspettiamo. Intanto ci sono gli Amazons. Questa è la loro nuova canzone. Si chiama Blood on the Bone. Rock Morning.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:35, siamo nel momento in cui ci dovete raccontare che contro chi e contro cosa state combattendo. E siccome abbiamo accennato un'ascoltatrice che c'era stato un brusco calo di temperature,
2: sì,
1: niente, c'è la rivoluzione. Voghera, Pavia, 6:30, temperatura 25 gradi. Calo temperature è destinata ad aumentare.
2: Vabbè,
1: adesso non fate così, abbiamo detto la pianura padana
2: arriverà 28-30,
1: sì probabilmente anche di più secondo le previsioni. E dai, è ancora agosto.
2: Però, su, in alcune zone d'Italia il momento antofa caldo è decisamente passato e quindi insomma, si respira, in altre un po' meno. Dai, sono Bruno Bronze, questa è WhatsApp.

0: Correva l'anno 1991-92 quando una giovanissima Linda Perry tornava a casa e bussando alla porta del suo appartamento che condivideva ad un'altra ragazza ha sentito degli strani gemiti provenire dall'interno dell'appartamento. Occupato! E quindi lei, che aveva con sé la sua chitarra, ha aspettato fuori e nella noia ha cominciato a strimpellare un po' la chitarra ed è nata questa WhatsApp, che è un successo che è diventato assolutamente pazzesco, planetario ad oggi, visto che questo pezzo poi è uscito nel 1993, è di fatto il pezzo di maggior successo dei Forno Blondes, pezzo che è tornato virale proprio nel corso di questo 2026, perché ne hanno rifatto un remix un po' in chiave moderna sui social c'erano un sacco di guest, tra cui Jennifer Lopez, insomma, a un certo punto partiva un rap e lì è diventato molto molto virale e le ragazze, magari i ragazzi che non conoscevano questo pezzo del 93, hanno scoperto appunto i Forno Blondes. Linda Perry, che nel corso degli anni è diventata produttrice e manager di personcine tipo Cristina Aguilera.
1: Così, per dirne una, oltre autrice di alcune canzoni, si è resa conto, è dichiarazione abbastanza recente, che è stata fin troppo dietro le quinte, perché tutti ovviamente a un certo punto chiedevano scusa, ci fai WhatsApp?
0: Ah, ragione.
1: dai, fammi WhatsApp.
0: Uffa, questa WhatsApp.
1: Ma intanto è quello ovviamente che le ha regalato il successo, quindi ha deciso di ritornare in studio, dovrebbe ricominciare a realizzare canzoni sue o insomma della band, se dovesse ritirare fuori il discorso del Forno Blondes. E quindi ha cambiato anche comunque aspetto, estetica, insomma è tutta un'altra persona, però comunque sostanzialmente
0: lei ha
1: la capacità,
0: una lacrima tatuata vicino ad un occhio, e devo dire questo Pierrot è sempre molto romantico,
1: molto identificativo. Cara Linda, torna con noi e facci sentire delle nuove canzoni.
0: Contro cose, contro chi lottate, 366 663 4466. Ci sono i Bon Jovi.

0: Have a nice day da parte dei Bon Jovi. Sarà così? Speriamo di sì, insomma, di avere una felice giornata. Però la percezione della musica, ne parlavamo prima in occasione dei Forno Bronze di Linda Perry, è diversa da persona a persona, perché la si riconosce per WhatsApp, ma invece per Sabrina non molto.
1: Che buffo. Per me Linda Perry è sinonimo di You Knocked Me Out, colonna sonora del Corvo, non mi ricordo se del primo o del secondo.
0: Punto. A me questa cosa era sfuggita,
2: certo,
0: però.
2: Per molti Linda Perry è l'autrice di pezzi di Christina Aguilera come Beautiful, cioè ha scritto e ha interpretato dei pezzi veramente straordinari, però come band Forno Blondes hanno raggiunto il successo planetario con WhatsApp, sì. Ma tutto il resto non è che non sia di qualità, però non ha avuto la stessa risonanza mondiale.
0: Ma vogliamo ripassare all'argomento del brusco calo delle temperature?
3: Buongiorno ragazzi, da Mauro Camionaro.
2: Ciao Mauro.
3: Io lotto contro i siti di previsioni meteo che ogni mezz'ora cambiano. Ieri sera dicevano che da questa mattina alle 6 doveva cominciare il diluvio universale. Io l'arca l'ho preparata, mi mancano solo i due unicorni. Ma poi neanche un goccio d'acqua.
0: Niente.
3: Mannaggia.
0: Niente.
2: So, però diventa complicato fare delle previsioni con un meteo che non è più prevedibile.
0: Sì. Se prima erano abbastanza azzardate le previsioni, adesso insomma
2: cosa
0: sono.
2: Cosa prevedi se non è prevedibile?
0: Esatto, sono mega scientifiche e poi si chiamano sempre previsioni, quindi ovviamente hanno un minimo di possibilità di cannare.
2: Tra l'altro, non serve più nemmeno, sai, avere il micro ombrello nella micro borsa.
0: No.
2: Perché adesso quando grandina escono le pallettone da tennis,
0: non ti difendi neanche.
2: Devi portare un pezzo di lamiera.
0: Sì, non reggono più quei mini ombrellini, anche perché si bucano alla prima pioggia.
2: Un pezzo di lamiera,
0: sì,
2: me la mettete sulla testa.
0: Che vuole. Ma tutto ciò che vola poi quando piove, insomma, oramai è complicato difendersi. Mi metto lacerata, non serve più.
2: No, niente, mi viene proprio stracciata con niente. Queens of the Stone Age sono tornati, questa è la nuova, si chiama Easy Street.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:52, in conclusione diamo voce a una categoria importante, ma ricordiamo il messaggio di 1 minuto e 47, impossibile mandarlo tutto, ma almeno proviamoci, accenniamolo,
2: No.
1: Buongiorno.
3: Stefano da Rimini.
2: Ciao.
3: Cosalotto, da 30 anni lottiamo per la difesa delle spiagge libere.
1: Ok.
3: Sì. E per la qualità della sicurezza in mare, perché siamo marinai di salvataggio, ma una lotta in direzione ostinata, contraria.
1: Non possiamo proseguire perché il discorso è lunghissimo, ma ovviamente tende a tutelare la loro categoria.
2: E allora l'appuntamento con il Contro Cosa e Contro Chi torna domattina, intanto Placebo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 5 del mattino.
2: Allora, niente, bisogna alzarsi perché noi tra un'ora siamo in onda.
1: No.
2: Tra un'onda siamo in ora. No.
1: Sì. I torni non contano, no. Quella roba lì. Siamo a Rambo.
2: Dove siamo?
1: Rambo. Siamo nella Sierra Leone, sì. In questo paesino che tranquillo non è moltissimo, perché il suo nome lo deve appunto all'ispirazione di questo personaggio televisivo,
2: certo.
1: Famosissimo, che si chiama Rambo, ma anche perché negli anni 80 e 90 insomma è stato scenario di guerre varie e quindi i comandanti venivano chiamati nella stessa maniera. E allora è rimasto,
2: quindi hanno
1: questo.
2: Tutti la fascetta in testa.
1: Tutti la fascetta in testa, tutti a fare la doccia con e qualcuno che li insegue. Funziona tutto così.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali. I fatti di oggi: sale a 6 morti, oltre 20 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina nel mirino, in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quella già annunciata da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno.
0: Il caso Ranucci: secondo il suo legale, una sospensione del giornalista dalla conduzione di Report sarebbe una scelta politica inquinata da falsità. Intanto dietro front di Ranucci sulla querela nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post si interrogava se il conduttore fosse ricattato.
1: Tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni di Leverano nelle Cese è morto ieri mattina dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. I cani sono stati individuati alcune ore dopo insieme al proprietario. A fare la tragica scoperta, il figlio della vittima.
0: E siamo alla lunga pagina sportiva. Il calcio: questa sera a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20:30 ospiterà gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Su RTL 102.5 Radio Cronaca Integrale.
1: Passiamo al tennis. Flavio Covolli vince in rimonta 2-7-1 contro Nadal e va ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Nella notte, successo dell'altro azzurro Lorenzo Musetti contro Faria, battuto in 2 set.
0: Ed è bufera per l'australiano Nick Kyrgios, il grande accusatore di Sinner per il caso Closteball. È stato sospeso dopo essere stato trovato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Ho commesso un errore, ha commentato il tennista su Instagram.
1: Un accenno al calciomercato: la Roma ha ufficializzato l'acquisto del portoghese Mora. Il Napoli ha preso Costantino Favasulli, proveniente dal Catanzaro. Il difensore francese Badiassile Orsolini ha rinnovato con il Bologna. L'Inter è un passo dall'acquisto di Curtis Jones, mentre Diego Moreira è un giocatore del Milan. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Il tempo in cambiamento questo giovedì sul nord Italia. Si formano gradualmente piogge e rovesci sparsi ed anche temporali di moderato forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Poi sarà coinvolta entro sera anche la Toscana. Nella giornata di venerdì tutto il centro nord risentirà di marcata condizione di instabilità. Più sole al sud e con caldo in accentuazione da venerdì. Dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.

0: York, R.E.M. su Radio Freccia alle 7.13 di questo giovedì 20 agosto 2026. Ma quanto ci mancano gli R.E.M.
1: Tanto.
0: Loro sono stati molto onesti nel dire: non abbiamo più voglia di produrre materiale nuovo, abbiamo un po' esaurito, no, i contenuti, gli argomenti, abbiamo anche le pile scariche e quindi insomma preferiamo scioglierci, preferiamo fermarci. Devo dire, scelta coraggiosa e anche particolarmente onesta, che tanti altri artisti avrebbero dovuto fare, quantomeno negli ultimi anni, invece di riproporre un po' la stessa solfa, quella roba lì, stancamente portano avanti, che per carità è sempre bello averli con noi, però è vero anche che insomma gli stimoli e la creatività sono andati a farsi friggere da un pezzo.
1: Esatto, però poi invece intanto Michael Stipe sta creando questo hype pazzesco sul suo album, che dagli oggi, dagli domani non esce, e lo stiamo aspettando, però insomma speriamo. Capisci?
0: Allora!
1: Alla fine si riformano i REM, lui non produce più nulla, vabbè, niente. Comunque aspettiamo evoluzioni.
0: Siamo alla Freight Via con voi fino alle 10 in questo giovedì 20 agosto 2026, anche in TV sul 258 del digitale

0: terrestre, il 738 di Sky, la nostra, possiamo dire, terz'ultima trasmissione qui, sì, dal TH Resorts di Praia Mare, questa località meravigliosa che è stata la nostra residenza estiva praticamente per un mese.
1: E da lunedì torniamo alla base.
0: Oh yes, seguiteci anche sull'applicazione RTL 102.5 Play, vi portiamo veramente in capo al mondo e quindi insomma veniamo con voi ovunque, fateci vedere anche qualche bel monumento. Così,
1: cioè, sembra che siete in casa, non so, cioè, tutti l'albe, i tramonti e il resto.
0: Ci sono dei compleanni da festeggiare, oggi sono 44 per Arisa.
1: Auguri!
0: Tanti auguri, oggi avrebbe compiuto 90 anni Carla Fracci, sono 60 per il regista Paolo Genovese, sono 78 per Robert Plant, grandissimo.
1: Gli ho comprato una scacchiera, eh.
0: Veramente?
1: Eh sì, perché lui è un appassionato, si è presentato a un torneo, ha vinto.
0: Mi raccomando, di quelle di ottima fattura, altrimenti...
1: Ma scherzi,
0: si ingazza. Oggi nel 1958 la canzone più ballata al mondo era questa di Chuck Berry, Johnny, Be Good.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Mille, mille e ancora mille.
6: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
5: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio Freccia.
8: 7:18 minuti, ancora buongiorno, questo è il Rock Morning Summer Edition, la Flight to Be fino alle 10, arriva il momento dedicato all'attualità e parliamo del caro tazzina, quindi parliamo del caffè al bar che è rincarato in soli 5 anni quasi del 25%. È

0: Passo Utenti sottolinea che in 11 città il caffè oramai è oltre 1,50 euro sostanzialmente, Bolzano la più cara, Messina la più economica.
1: E beh, ogni tanto torniamo ad affrontare questo argomento insieme a voi, magari in estate sarà aumentato in qualche località turistica, allora facciamo il giro caffè. Quanto costa il caffè nel vostro bar di fiducia? 366 663 4466.

Jeff Buckley, Last Goodbye su Radio Freccia alle 7.23 di questo giovedì 20 agosto 2026. Nello spazio attualità di oggi stiamo parlando dei rincari della tazzina di caffè al bancone del bar, e tantissimi di voi ci

0: hanno già mandato un messaggio per farci sapere, come abbiamo richiesto, quanto costa nel vostro bar di fiducia una tazzina di caffè.
1: Questo perché è stato fatto un sondaggio, una ricerca da parte del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi in collaborazione con Assoutenti, che ha realizzato questo studio sui prezzi della classica tazzina di caffè, analizzando i nuovi rincari. Abbiamo parlato di in 5 anni quasi del 25%, e quindi attualmente, diciamo, nel 2026 il caffè si muove appena sotto l'euro e 50, però per fortuna ci sono invece altri posti dove è accettabile, ma forse la qualità un po' meno.
2: Hello. Buongiorno Freccia, buongiorno Sfrecciati. Ciao. Matteo dalla zona di Mantova, diciamo, ma qui il caffè costa quasi dappertutto 1,30 euro, salvo la ricezione, 1,40 euro. Il problema però sta da un'altra parte, ecco. Il fatto che il caffè per l'85% non è buono, e quindi qua manca proprio la cultura della professionalità dei baristi, che non puliscono le macchine, non stanno attenti a questa cosa qua. Per il resto il prezzo è su questa cifra. Buona giornata a tutti.
1: E per lo più ci si muove tutti all'incirca. Ci scrive anche Daniele da Grigento: 1,20 euro per me nel mio bar di fiducia. Ci scrive Luca da Rimini: Riviera, si parla tra l'euro e 20 e l'euro e 50. Ovviamente, se vai nel bar più pettinato, come dice lui, o in pieno centro, può arrivare anche 2 euro consumato non al tavolo ma al bancone.
0: E poi se ti siedi al tavolo c'è anche il servizio al tavolo, per cui insomma chiaramente un caffè ti costa di più, però ci sta, no? Dal momento in cui si offre un servizio aggiuntivo. No, quello che vi stiamo chiedendo è proprio la tazzina semplice di caffè nel vostro bar di fiducia, quella che per intenderci prendete tutti i giorni da tanti anni. Quanto è aumentata, quanto la pagate? 366 663 4466. Intanto c'è Chris Cornell.

0: parliamo anche di classifica del Caro Caffè, parliamo anche della città al momento che risulta più economica, che è Messina, prezzo medio 1,06 euro, talonata da Catanzaro 1,08, insieme ad Aosta, Siracusa, Varese, Roma, Pistoia. Quindi comunque l'economicità della tazzina di caffè è sparsa in tutta Italia. Invece, appunto, come avevamo detto all'inizio, c'è la città più cara in assoluto che è Bolzano, e abbiamo appunto anche una testimonianza diretta.
1: Buongiorno stracciati. Ciao. Flavio da Bolzano. Sì. Come avete detto voi, la tazzina adesso qui è 1,70 euro,
0: però...
1: quindi è aumentata negli ultimi, dal pre-Covid, di 50-60 centesimi tranquillamente. E ho visto delle cose, quelle che erano una volta le baite di montagna, che adesso, a causa anche dell'overtourism, sono diventati tutte dei 5 stelle, okay, dei caffè al banco a 2,50 euro, in quelle che erano 10 anni fa una baita normale, e adesso è diventato improponibile. Buona giornata, ciao.
2: 2,50 euro. Io spero che diano anche il biscottino, sì, cioè insomma, tutto il servizio completo di un caffè da 2,50 euro.
0: Un po' di colore.
2: Se me lo fai bruciacchiato e molli lì sulla tazzina, anche no.
0: No, non va bene, no, non va bene. No. L'Assoutenti sottolinea anche che questo aumento è dovuto anche, diciamo così, alle esportazioni colombiane, che stanno subendo una interruzione logistica per via anche del terremoto che c'è stato, e poi ovviamente tutto da accusare la situazione geopolitica e quant'altro, perché tutto ne risente. Fatto sta che chi si presenta al bar riceve anche un bel conto.
2: Hello.
3: Buongiorno Frezza.
2: Buongiorno.
3: In un piccolo quartiere di Brescia, nel bar di fiducia dove vado, costa ancora 1 euro.
2: Ah,
0: ancora.
3: Ciao ciao.
2: E viva i piccoli baretti.
0: Sopportabile,
2: si può dire.
0: Sopportabile.
2: Dai, dai,
0: sì.
4: Dai. Al mio paese, Teano, deserto. 1 euro,
2: okay.
4: Un solo bar 1,20.
2: Vabbè,
4: un
2: dai,
4: euro.
2: Comunque nella media. Vi aspettiamo 366 663 4466. Intanto, YouTube.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7:35 minuti, stiamo parlando del caro caffè. In un bel po' di parti d'Italia si è assestato, diciamo così, sull'euro, 1,10 euro, in alcuni punti ha raggiunto veramente delle situazioni importanti. L'incremento più pesante, ci dice Assotenti, si è avuto a Pescara, dove il prezzo è salito rispetto al 2021, quindi 5 anni, quasi del 50%, seguito da Parma, Bari e dalla patria del caffè, ossia Napoli, dove c'è stato un aumento di quasi 38%.
2: Wow, c'è Lulu D'Ivrea che dice: io il caffè lo vendo a 1,30, il prezzo è in base a quanto lo pago, quindi da quello che abbiamo capito è un esercente. Voi quanto pagate il caffè nel vostro bar di fiducia? 366 663 4466, vi aspettiamo.

0: la dedichiamo a tutti coloro che si stanno allenando fuori di qui, sì. The Tiger, che già qui in villaggio c'è un grandissimo movimento di gente che si allena anche in palestra. Vabbè, torniamo a parlare di caffè.
1: Di caffè è contornato anche da tante iniziative all'interno dei bar, dei locali, tanto per rendere agevole il caffè. Ad esempio, a Pontedera, ci dicono, in provincia di Pisa, sì, dice Jenny, in un bar a corso principale, i proprietari, i giovani, perché è una sottolineatura importante, hanno deciso di mantenere il prezzo del caffè a un euro. Magari aumentano il prezzo di altre cose, ma il caffè, che è comunque la cosa più pratica, utilizzata, okay, quotidiana, anzi più volte al giorno, allora il prezzo è quello, magari qualche cosina in
0: magari
1: aumento.
0: Per il carico di 20 centesimi lo mettono sulla brioche.
1: Esatto, oh, okay, esatto. Però il caffè, che è comunque la cosa subito, appena si entra in un bar, quello hanno tenuto il prezzo. Ad Alia, e non è solo una persona, ma più ascoltatori sottolineano, parliamo di un piccolo paese in provincia di Palermo, il caffè costa da sempre dai 20 ai 30 centesimi.
0: Che cosa?
1: Tra i 20 e i 30 centesimi.
0: Andiamo tutti ad Alia. Lo fanno anche, buono almeno.
1: Sì, c'è anche il nome del bar, che ovviamente non diciamo, però comunque sia lì massimo sono 30 centesimi.
0: Ma che meraviglia!
1: E comunque sottolineo, anche un gran caffè. Quindi
0: allora, salutiamo tutti i bar di Alia.
1: È vero, fa piacere. Buongiorno. Sì.
2: Buongiorno, Strecciati, Claudio da Catanzaro.
1: Ciao.
2: Nella mia zona costa 1,20 euro, anche se c'è un bar assoverato che fino a un annetto fa, due anni fa, lo vendeva a 50 centesimi.
0: Oh.
2: Non so se è ancora aperto e se fa questo prezzo. Ciao!
0: Praticamente meno di una macchinetta automatica, sì, distributore automatico.
1: Sì, sì, sì,
0: oh,
1: sì,
0: wow,
1: sì. Poi c'è Davide che fa una sottolineatura abbastanza riconoscibile, ossia 50 centesimi al bar aziendale, 1,20 euro fuori. Parliamo della provincia di Roma.
0: Ma
1: queste ovviamente
0: aziendale
1: sono convenzioni, è un'altra situazione. Il caffè è lo stesso buono, però per via dei costi stabiliti ci sta nella maniera più assoluta.
3: Hello. Ciao Strecciati, sono Fabio da Latina.
0: Sì.
3: Il mio bar di fiducia fa il caffè a 90 centesimi ed è anche discretamente buono.
0: Ok.
1: Okay.
3: Ciao,
1: okay,
3: buona giornata a tutti.
1: Sotto l'euro.
0: Non
1: sotto
0: è in centro, perché io al centro l'ho pagato di più.

0: E siamo alle battute finali per quanto riguarda il momento dedicato all'attualità. Abbiamo parlato del caro Tazzina e la conclusione, o insomma l'incipit a scelta è quello che in 5 anni il caffè al bar è rincarato quasi del 25%, ha colpito praticamente tutta Italia. Poi abbiamo scoperto, grazie ai messaggi degli ascoltatori, che ci sono dei posti come Alia in provincia di Palermo, o Alia, ma penso sia Alia, dove il caffè è ancora massimo 30 centesimi, wow, che è una cosa spettacolare. E poi si è arrivato anche alle esagerazioni in posti molto pettinati, dove si parla di 2,50 euro al bancone, neanche al tavolino, quindi abbastanza preoccupante.
1: Andiamo a raffica.
0: Andiamo a raffica, assolutamente sì, ma prima sottolineiamo una cosa che dice Franz dalla provincia di Brescia. Dice: a me pare che sia aumentato proprio il prezzo del caffè inteso come materia prima. Al supermercato, per chi lo compra al chilo, praticamente è raddoppiato. Mamma e mia. Quindi questo super prezzo,
1: allora,
0: ovviamente poi...
1: Prendo le cialde da un po', perché ho la macchinetta cialde, però mi è capitato di la macchinetta non funzionava, di dover riprendere il caffè per la moca.
0: Sì.
1: È triplicato!
0: Ecco, quella è la situazione a cui faceva riferimento. Buongiorno.
1: Hello.
2: Buongiorno Fretto Bia, Francesco Camminista di Civitavecchia.
0: Sì.
2: Nel mio bar di fiducia il caffè costa 1,10 euro, 1,20 euro.
1: Ok.
2: Tutto sommato molto accettabile.
1: Sì.
2: Però da un po' di tempo a questa parte utilizzo anche le macchinette e i distributori automatici.
1: Ok.
2: Sarà più brutto, sarà meno piacevole, però con un massimo di 50 centesimi prendi un caffè abbastanza accettabile. Rock morning a tutti.
1: A te. Bisogna grazie dire che se prendi un caffè o due la differenza è poca, se ne prendi quattro è già, insomma, ogni giorno
0: inizia,
1: comincia a fare la differenza,
0: sì,
1: risparmi
0: sì,
1: il 50%.
0: Sì, sì. È vero. Buongiorno.
3: Ciao sprezzati. Ciao. Qui Rimini.
1: Ciao.
3: Stagione o non stagione, è passato da 1,10 euro a 1,20 euro, quindi in Romagna.
0: In Romagna,
1: va bene.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie per essere stati in tanti anche oggi. Noi ce l'andiamo a prendere
0: subito
1: il caffè. L'appuntamento con l'attualità torna.

0: love. Radio Freccia. Walk time. Sono le 7:50 sì. Ed è tardi.
1: Ma per cosa?
0: Non lo so, è tardi.
1: A prescindere.
0: Col bianconiglio. È tardi. Bisogna andare al lavoro, bisogna andare al mare, bisogna andare ad allenarsi. È tardi.
1: Non si discute.
0: È sicuramente tardi. Prima però bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. E allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Se volete, come sempre, con Barzellettina alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto un regalo alle mamme.
1: Vai.
0: Questo pezzo del 1998 è bello da vedere, ma è bello anche da ascoltare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 8 in punto. Bimbi, sveglia!
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Sono Celeste.
2: Ciao Celeste.
3: Ti voglio raccontare una barzelletta. Vai. Sì. Sulla pasta. Cosa fa una pasta corda su una moto?
2: Cosa fa?
3: Impenna.
2: Oh. Impenna. Ciao, sono Giulia. Ciao Giulia.
4: Sono da Roma. Sì. E adesso sto in Sardegna.
2: Ok.
4: Un bacio.
5: Buone vacanze.
2: Quindi che bello che
5: bimbi...
2: anche in vacanza, no?
5: Esatto.
2: Siete su Freccia,
5: sì,
2: ci ascoltate.
5: Sì, bimbi, quindi non li mollano da nessuna parte, sono in vacanza e quindi comunque ci lasciano dei
2: vocali. Perché tra poco parte il mini club.
5: La tortura.
2: Arrivano le news tra poco e intanto Don't Feed the Reaper, Blue Oyster Cult.

0: 8.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sale a 12 morti e oltre 30 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina nel mirino, in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno.
0: Il caso Ranucci, secondo il suo legale, una sospensione del giornalista dalla conduzione di Report sarebbe una scelta politica inquinata da falsità. Intanto dietro fronte di Ranucci sulla querela nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post si interrogava se il conduttore fosse ricattato.
1: La pagina sportiva si apre con il calciomercato. La Roma ha ufficializzato l'acquisto del portoghese Mora, il Napoli ha preso Costantino Favasuli proveniente dal Catanzaro e il difensore francese Badiachile. Orsolini ha rinnovato con il Bologna, l'Inter invece è un passo dall'acquisto di Curtis Jones, mentre Diego Moreira è un giocatore del Milan.
0: E stasera a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20.30 ospiterà gli israeliani dell'Opel Tel Aviv. Su RTL 102.5 la radiocronaca diretta integrale del match.
1: E ancora sport, passiamo al tennis. Flavio Cobolli vince in rimonta 2-7-1 contro Yodar e va ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Nella notte è successo dell'altro azzurro, Lorenzo Musetti contro Faria, battuto in due set.
0: Ed è intanto bufera per l'australiano Nick Kyrgios. Il grande accusatore di Sinner per il caso Klostebol è stato sospeso dopo essere stato trovato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Mallorca il 22 giugno. Ho commesso un errore, ha commentato il tennista su Instagram.
1: E chiudiamo la pagina sportiva con un accenno alla cronaca tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni di Leverano nell'Eceso è morto ieri mattina dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Il tempo in cambiamento questo giovedì sul nord Italia. Si formano gradualmente piogge e rovesci sparsi ed anche temporali di moderato forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Poi sarà coinvolta entro sera anche la Toscana. Nella giornata di venerdì tutto il centro nord risentirà di marcata condizione di instabilità. Più sole al sud e con caldo in accentuazione da venerdì. Dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: A Florence Jones and Ozier su Radio Freccia, ritrovati alle 8:12 di questo giovedì 20 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo alla Frettolia con voi fino alle 10, anche in questa giornata sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutti i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci in capo al mondo, rivedere le puntate e anche per acquistare merchandising ufficiale sul nostro store il logo di Radio Freccia.
2: Perfetto.
1: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e oggi ripeschiamo una scheggia di rock and roll dal mio libro Rock Sleavers, che trovate, 70 microschegge di puro rock and roll da leggere, ascoltare e colorare, lo trovate su Amazon in versione cartacea e digitale, quindi in ebook. Portatemi in vacanza con voi. La scheggia di quest'oggi si chiama Pollice in su ed è siamo nel 1974 in una New York particolarmente movimentata e rivoluzionaria. Debbie Harry, che ancora non era uscita insieme ai Blondie con il suo primo disco, era una grandissima amante della vita mondana di New York e quindi una sera esce per andare a far serata, ma aveva delle scarpe molto scomode che dopo un po' iniziano a farle male, e allora di taxi non se ne vedevano neanche, e allora accetta il passaggio di uno sconosciuto che dice: per favore, che è un uomo bellissimo tra l'altro, per favore mi può accompagnare nella via accanto perché non riesco a camminare. Appena sale in auto vede che c'è qualcosa di particolarmente strano, quindi ha delle brutte sensazioni, e allora capisce di essere in pericolo e si getta fuori dall'auto mentre lui cercava di strattonarla. Lei lo ricorderà come una brutta sera. Qualche anno dopo, in TV, al notiziario, sente dell'arresto di Ted Bundy, un serial killer che è stato poi giustiziato per aver ucciso 36 donne.

Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia. Rock Time.
5: Sono le 8:20 e con noi sarete fino alle 10. Questo è il Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia. Fra un po' c'è l'appuntamento e ci spostiamo in quel dell'America, sì, con le rapine ridicole. Trattasi, diciamo, più che di rapina, un'appropriazione indebita, ecco, mettiamola così, ma sostanzialmente è una rapina.
6: Però visto che in America, in americano la well, così, quindi diventa la
5: quella roba lì, quindi dovete pazientare un attimo perché comunque la notizia merita molto, fa molto sorridere, anche se poi insomma è di una tristezza infinita.
6: Non lo dire, perché se poi non fa ridere facciamo la figura di
5: no,
6: me.
5: No, fa ridere. fidati.
6: Come per Jam arriva Black.

0: dormire.
1: E niente. Capolavoro.
0: Niente da fare. Dai. I Pearl Jam ci portano allo spazio dedicato alle RR, alle rapine ridicole, però appunto siccome siamo oltre l'oceano in America, quindi insomma le rapine ridicole, una notizia abbastanza scottante, mettiamola così, perché riguarda un vescovo di San Diego che è stato arrestato all'aeroporto e si è dichiarato comunque innocente, questo è il titolo. Ovviamente si va un po' a capire cosa ha fatto, ha rapinato? Non proprio, perché insomma non sarebbe carino, insomma, anche perché lo riconoscono subito. Va sempre vestito.
1: Ha destinato ad altri fondi.
0: $270,000 $270,000 diciamo appropriazione indebita, tutti presi dalle donazioni.
1: Per togliere la cassetta delle
0: quanto offrono quando
1: no, magari avrà messo da parte
0: nel corso degli anni, ovviamente dicendo i fedeli che erano destinate alle ristrutturazioni di chiese, alle creazioni di case, insomma
1: faremo la facciata, faremo il campetto di calcio,
0: il campanile.
1: Il campanile.
0: Quindi insomma una bella cifra raggiunta nell'arco, si dice, di 4 anni e mezzo, $270,000 che lui invece se n'è appropriato, li ha tenuti per sé
1: e cosa ci ha fatto?
0: Dicendo che comunque erano per persone bisognose.
1: Okay.
0: Ovviamente la polizia ha dovuto indagare perché è stato trovato all'aeroporto con questi $270,000
1: monetine.
0: pesava un sacco
1: con un trolley da 2 quintali e 2
0: e hanno detto ok, la destinazione ai bisognosi. Lui ha fatto una specifica, ha detto sinceramente era per delle persone bisognose, delle donne bisognose,
1: madri sole
0: sconsolate. Insomma andava nei bordelli lui. Andava nei bordelli, in uno in particolare perché lì era ben voluto e quindi lui praticamente ha sperperato $270,000 aumentando comunque il giro della prostituzione sostanzialmente. Però nel nome del...
1: Hanno ristrutturato la facciata del bordello.
0: Sì, però ha detto io ti benedico nel nome del...

0: Abbiamo appena finito di raccontare questo episodio delle rapine ridicole, sì. Questo vescovo che comunque è stato accusato di appropriazione indebita di $270,000 di raccolta fondi, insomma, da parte dei fedeli, e invece di fare opere di bene, in fondo le ha fatte, ma comunque destinate a un bordello per suo piacere personale. Quindi praticamente si è sputtanato i soldi che...
1: È proprio il termine giusto.
0: Sì, esatto. Cioè, probabilmente si è sotto processo e quindi gli hanno detto confessa, che lui dovrebbe essere abituato,
1: certo,
0: no?
1: Certo, certo.
0: Niente, lui ha detto soltanto che gli ha dato delle donne bisognose.
1: Certo, lo so.
0: Bisognose di lui, però.
1: Esatto, è vero che, no, come raccontavi, dicono le fonti, era ben voluto all'interno della struttura.
0: Te credo.
1: Devo dire che adesso questa struttura ci avrà anche il centro massaggi, cioè la sauna finlandese dentro, avranno rifatto la facciata, i rubinetti d'oro.
0: Ma puoi mettere. Comunque ha fatto opere di bene con la B. Quindi quella è stata la sua situazione. Però a noi ovviamente scatta spontaneo coinvolgere i nostri ascoltatori. Se anche voi frequentate... No, nel senso, se anche voi avete utilizzato dei soldi destinati ad altro, per altro.
1: Esatto, quindi no, avevate magari messo da parte dei soldi, cioè dai, con questo ristrutturiamo
0: facciamo studiare il nostro figlio.
1: Poi magari avete visto l'orologio che abbiamo impazzito, la moto che volete comprare da un sacco di tempo, magari a un prezzo interessante, una borsa griffata che volevate tanto.
0: Che fai?
1: E non ci avete pensato due volte, dice, vabbè, non era urgentissima, cioè, l'altra cosa, avete fatto sta acquisto, poi magari ve ne siete pentiti, però magari no, però in quel momento proprio avete visto rosso.
0: Sì. Anzi, il rosso gli è arrivato dopo che hanno speso tutto.
1: Alle
0: il rosso, il verde, tutto gli è arrivato.
1: Assolutamente.
0: Però comunque sono situazioni che possono capitare, poi magari la casa va a pezzi, dovevate ristrutturare qualcosa.
1: Però
0: cacchio, che borsa. Però vado in giro, guarda che orologio.
1: Ho preso la nuova borsa griffata,
0: quella
1: di tendenza da 1200 euro, l'ho pagata niente.
0: No, non fate i timidi, confessate anche voi, magari anonimato, perché noi come al solito lo garantiamo sempre.
1: 366 663 4466.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia.
8: 8:38, vi abbiamo chiesto insomma come vi siete un po' ballati dei soldi che erano destinati ad altro, delle cose molto importanti che caratterizzavano la vostra vita, e invece è andata un po' così. Ad esempio c'è la nostra ascoltatrice che dice: mio marito aveva dei soldi messi da parte per la ristrutturazione della casa, sì. Eravamo tutti d'accordo, avevamo fatto tutto il piano, l'architetto, tutto a posto, ma lui nel momento in cui ha deciso di comprarsi la sua sesta auto come se fosse più importante, e noi ci ritroviamo ancora col tetto da rifare per colpa sua.
9: Sei auto.
8: Così può dormire in una ogni notte.
9: Magari non è un'utilitaria.
8: Non credo.
9: E quindi tra costi, assicurazione, manutenzione e box.
8: Addio alla casa.
9: Sì.

0: il pezzo a tradimento, il pezzo a tradimento, pensi sia finito, intervengo invece alla fine, fa l'ultima cantata, vigliacchi. Vi abbiamo chiesto quando vi siete un po' ballati dei soldi, poi se vogliamo essere eleganti diciamo appropriazione indebita,
1: sì,
0: come è stato nel caso del vescovo di San Diego. A 18 anni mio padre mi dà i soldi per la patente,
1: sì,
0: la patente l'ho presa a 19 anni,
1: okay,
0: un anno dopo, perché con quei soldi sono andato con i miei amici a
1: Loret de Mar.
0: Quindi a 20 anni mi dai soldi per un'auto usata, stesso sistema, Barcellona, niente, non c'è verso, no, no, è un discorso
1: niente,
0: proprio che questa niente persona non capisce. Non c'è.
2: Buongiorno Freccia.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Da Roma deserta finalmente.
1: Oh.
2: E, niente, io sto ancora mettendo,
0: sì,
2: da parte un po' di soldini perché
0: brava.
2: Devo ristrutturare il bagno,
0: sì,
2: perché c'ha la sua età.
0: Cade
2: e quindi è il momento di ristrutturare,
0: sì. Brava.
2: E solo che niente, c'è un viaggio in Marocco che mi attira tanto, quindi
0: puoi
2: mi sa che, sa che il bagno non è così urgente,
1: no,
2: vero?
1: No,
2: meglio
1: no,
2: andare a fare trekking in Marocco.
1: Ragione,
2: buona
1: sì,
2: giornata.
0: Sì, sì. Adesso che ci ripenso, il bagno,
1: ragione.
0: Non serve assolutamente a nulla.
1: Cioè, sembra un cesso pubblico, ma fa niente.
0: Ma va bene così.
3: Buongiorno Sfrecciati.
0: Ciao Davide.
3: Allora.
0: Allora.
3: Anche io ho sperperato dei soldi, ma la storia più bella è quella di mio padre.
1: Mm-hmm.
3: Che nel 85,
0: sì,
3: è andato a comprare, a richiesta di mia madre, la lavatrice,
1: sì,
3: ed è rientrato a casa con un Technics.
1: No,
3: mi sembra che all'epoca costava 2-3 volte la lavatrice,
1: cioè,
3: che avrebbe dovuto comprare.
1: Sì.
3: Immaginate il Technics classico,
1: certo,
3: a piani, con tanto di mobiletto.
1: Pianto hi-fi, proprio di quelli. Sì, piena regola.
3: Saluti a tutti, Davide da Roma.
0: Vorremmo sapere com'è finita tra moglie e marito, tra i suoi genitori, chi è in vita soprattutto.
1: Ha strizzato il bucato sui Technics.
0: Puoi mettere però a suon di musica.

0: però, visto che c'è di che tete, sì, si parla di tete, stamattina abbiamo letto una notizia un po' curiosa, sì, che riguarda, sì, le tete, e riguarda una strana cosa che fa una coppia,
1: sì, sì, per mantenere vivo il rapporto.
0: Sì, sì, sì, si chiama proprio, cioè è il breastfeeding, praticamente
1: lei, l'allattamento in età tarda,
0: lei allatta il compagno, via. Adesso
1: lui ha 38 anni, vorrei dire, ecco,
0: lei esatto, altrettanto, esatto,
1: però ne ha bisogno, lui ne ha bisogno, e quindi
0: lei il compagno.
1: Benissimo,
0: vabbè, era giusto per una parentesi aperta e chiusa che si parla di tette.
1: Sì, sì, la prima la chiudiamo, non gradiamo i vostri comportamenti, ecco, in età adulta. Vi abbiamo chiesto invece quando vi siete sputtanati dei soldi, o siete usciti per un acquisto e siete tornati in un altro modo, ecco.
2: Ma se vi dicessi che un giorno sono uscito per comprare una stufa pellet e sono tornato a casa con un cavallo. Naturalmente non avevo né la stalla né niente, però era troppo bello,
1: non aveva neanche una stalla, non so dove l'abbia messo questo cavallo, però è uguale,
0: non
1: no?
0: Stufa pelle.
1: Amore, torno subito, fa freddo questa stagione, compro una stufa pellet.
0: Ma perché?
1: Non lo so.

0: perché è ritornato così. Oh, affrontiamo.
1: Mario Breccia, buongiorno. Sì, sarò veloce. A me è successo tantissimi anni fa. Facevo il chirichetto, andavo a benedire le case e ci davano la mancetta, l'offerta, 50-100 lire. E io facevo una in tasca mia e uno nel bussolotto del prete. Così ho raccimolato 800 lire e sono andato a finire in opere di bene. Cioè, i miei vizietti, eccetera, eccetera, che ero piccolo.
2: Certo.
1: Soltanto che quando mia nonna se n'è accorta, mi ha portato al prete, mi ha fatto confessare e mi ha fatto tirare fuori tutti i soldi. Ciao, Walter da Roma.
0: Tutti i
1: secondo
0: soldi,
1: marito della terza moglie.
2: Il secondo marito della terza moglie. Walter ci ha avuto la vita movimentata. Ecco, sì, diciamo
0: esatto. Vedi che è partito da piccolo, lì metteva i soldi da parte perché sapeva che avrebbe avuto una vita un po' complicata.
2: Tra poco ancora i vostri messaggi, vi aspettiamo intanto. Green Day.

0: Radio Freccia.
1: Oh, popolo spendaccione del rock and roll, state raccontando le vostre spese pazze improvvise,
2: sì, improvvise,
1: cioè i soldi destinati ad una cosa che poi improvvisamente sono stati destinati ad altro.
2: Isidoro,
1: sì.
2: Sono andato in un centro commerciale perché dovevo acquistare un abito per il matrimonio,
1: okay.
2: A cui dovevo fare da testimone, quindi
1: sì.
2: Ci voleva un abito adatto, non avevo qualcosa da riciclare, sono andato lì. Telefonino nuovo e una affettatrice, un milione di vecchie lire.
1: Telefonino nuovo, vabbè. Ma
2: l'affettatrice? Non lo so, però se, mi scappava di affettare qualcosa.
1: Che poi l'affettatrice, da una parte fai, ah figo, serve, ma poi non sai mai dove metterla.
2: Niente, quindi non la utilizzi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia. Walk time.
3: Sono le 9.
4: Siamo in Italia.
3: Siamo in Italia, siamo a Salve.
4: Salve.
3: Salve.
4: Salve. Salve. Salve. Sì, che è anche un femminile plurale di un aggettivo.
3: Certo.
4: Sono Salve.
3: Salve, è un comune anche della provincia di Lecce, quindi siamo in Puglia ed è un comune di 4.571 abitanti.
4: Ok. Hai
3: capito? Dove hanno bandito il ciao, il buongiorno e buonasera, niente.
4: A
3: buonanotte.
4: Proposito, c'è ancora qualcuno che dagli anni 80, invece di dire Salve, pronuncia quella famosa marca di Cerotti. Anche basta!
3: No, anche basta. È peggio del buongiornissimo caffè. Ecco, esatto.
4: Anche quella roba lì.
3: Quindi, ovviamente, in questo paese dove tutti si salutano salve, vorremmo sapere gli abitanti.

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sale a 13 morti e oltre 40 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo contro l'Ucraina. Nel mirino in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky.
1: Anche Vienna, dopo Berlino e Berna, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del

0: Tino Favazzulli proveniente dal Catanzaro e il difensore francese Badiachile. Orsolini ha rinnovato con il Bologna, l'Inter è a un passo dall'acquisto di Curtis Jones, mentre Diego Moreira è un giocatore del Milan.
1: E stasera a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20:30 ospiterà gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Su RTL 102.5 la radio cronaca diretta integrale del match.
0: E per il tennis, Flavio Cobolli vince in rimonta 2-7-1 contro Odar e va ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Nella notte successo dell'altro azzurro, Lorenzo Musetti contro Faria, battuto in 2 set.
1: E bufera per l'australiano Kyrgios, il grande accusatore di Sinner per il caso Closteball, è stato sospeso dopo essere stato trovato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Ho commesso un errore, ha commentato il tennista su Instagram.
0: A chiudere, Harry e Meghan lasceranno gli Stati Uniti per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Per quanto riguarda l'informazione è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Il tempo in cambiamento questo giovedì sul nord Italia. Si formano gradualmente piogge e rovesci sparsi ed anche temporali di moderato forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Può essere coinvolta entro sera anche la Toscana. Nella giornata di venerdì tutto il centro nord risentirà di marcata condizione di instabilità. Più sole al sud e con caldo in accentuazione da venerdì. Dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo. What makes you feel good?

0: Radio Freccia.
1: Sono le 9.14, eh? Sì. Potremmo anche andare via, insomma.
2: No, manca ancora un po' e soprattutto ci state raccontando, cari sfrecciati, per cosa avete così speso dei soldi che erano destinati ad altro e invece, come è successo a qualcuno, era uscito per comprare, cos'era, una stufa
1: a pellet, è tornato con un cavallo.
2: Ecco, se vi siete messi in collegamento con noi, il tenore delle vostre esperienze deve essere più o meno
1: però
2: all'altezza.
1: C'è un ascoltatore che ricordava questo episodio di quest'altro ascoltatore del cavallo e ha detto, beh, in fondo si torna ai vecchi tempi dove il riscaldamento era garantito dal bue e l'asinello.
2: Ho capito. Però capisci che magari la moglie non sarà stata felicissima.
1: No, anche perché non c'era un posto dove metterlo.
2: Aspettiamo 366 663 4466.

0: gratis, non credo che loro abbiano particolari problemi a dire come spendo quelli lì.
1: Cigarettes and alcohol, manca rutto libero.
0: Sì, ovvio, ovvio. Barbara, buongiorno. Sì, buongiorno. Anch'io, come l'ascoltatore o vari ascoltatori che ho sentito, partito con un'intenzione, sono tornato con un altro. Dovevo comprare, cioè, perché c'è un grande magazzino dalle sue parti, e lei, anche quando va lì per comprare un elettrodomestico, come è successo, sì, o anche delle cose comunque pratiche che servono realmente, niente da fare. Torno con una pila di CD che mancavano assolutamente alla mia collezione,
1: certo,
0: erano lì che mi chiedevano di essere adottati.
1: Comprami,
0: questi CD,
1: comprami, cosa potevo fare?
0: Rimanere comprami, indifferente?
1: Sono in vendita.
0: Esatto. E quindi tornavo con dei CD. Però dice, non devo dare giustificazione a nessuno, ma un po' mi sono sentita, come dire, di aver fatto degli acquisti inutili. Anche Veronica si sente così, eh?
1: Hello, hello.
2: Freccia, anche io, come l'ascoltatrice di prima.
0: Ecco.
2: Devo cambiare il divano da 10 anni.
1: Sì,
0: sì, certo.
2: E però non c'è niente da fare. Ogni volta che metto qualche soldo da parte, poi lo spendo per i viaggi. Quindi poi però torno a casa, mi sdraio sul mio vecchietto e ho dei bei ricordi. Un abbraccio,
0: certo.
2: Veronica da Roma.
1: Però voglio dire, compra un divano economico, non è detto che
0: per
1: tu debba comprare
0: un
1: da 7.000 euro.
0: È una romantica, è una romantica.
3: Ciao, sprezzato.
0: Ciao.
3: Io un paio di anni fa sono stato licenziato 13 ore prima di partire per la Thailandia, il primo viaggio extraeuropeo.
1: Ok.
0: Sì.
3: E mi hanno detto che mi davano 10.000 euro di buon'uscita.
1: Sì.
3: Mi sarebbero dovuti servire per pagare la rata della macchina,
1: per vivere.
3: E tutto.
0: Invece.
3: Mi sono condotto la Thailandia.
0: Oh.
3: E vabbè. In qualche modo siamo ancora qui.
0: Ecco, esatto, ce lo racconta.
1: 10.000 euro si è comprato tutta la Thailandia.
0: Si è comprato tutta la Thailandia, anche perché già ai tempi la Thailandia i costi erano bassi, tuttora lo sono, figurati.
1: Poi è tornato e è andato a chiedere un tozzo di pane per sfamarsi.
0: Ah, però la Thailandia è bellissima,
1: bellissima, bellissima.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:30 minuti, ci state raccontando un po' quando avete deciso di affrontare una spesa importante per la vostra vita e siete andati nel negozio e siete tornati con un'altra cosa.
2: Sì.
1: Ero uscita per comprare gli occhiali da vista nuovi.
2: Sì.
1: Il commesso era antipatico e allora ho comprato una chitarra elettrica.
2: Ma, aspetta, uguale. Anche lì, cioè, ma qual è il nesso?
1: Che il commesso era antipatico.
2: Capito,
1: a lui
2: va
1: i
2: bene.
1: Soldi non glieli do.
2: Però esci da quel negozio lì e vai da un'altra parte, cioè, non che entri nel negozio dello strumento accanto e

0: torni a casa come...
1: lo so, però anche la cifra è differente, notevolmente differente, e ne affronteremo di altre
0: spese. Ma se poi non riesci a vedere gli...
1: che mi frega, però suono.
0: Vedi una mazza. C'è il boss, questa è I'm Going Down.

0: non manca mai, viene spesso a trovarci, noi lo aspettiamo, lo facciamo. Su, Bruce, suona, non c'è nessun problema. Nel 2004 sono andato per cambiare le gomme al fuoristrada. Sono uscito con un fuoristrada nuovo da 35K.
1: Scusa.
0: Mi sembra regolare, insomma.
1: Però andrebbe letto così. Cioè, sono andato a cambiare le gomme al fuoristrada. Figa, sono uscito con un fuoristrada 35K.
0: A parte che un fuoristrada 35K sei un poveraccio. Però comunque sì.
1: Vabbè, dai, suona. Magari è l'usante. Era
0: certo,
1: second hand.
0: Ma di sicuro, certo. Tempo fa sono uscito per comprarmi un orologio cercando di spendere non più di 150 euro.
1: Mi raccomando, non più, budget non più. Limitato.
0: Invece ho comprato un orologio in titanio dal costo di quasi 500 euro e alla fine sono rimasto con mezzo stipendio, ce lo dice Ivan da Milano. Secondo me anche con mezza faccia, perché l'altra metà te l'ha menata tua moglie. Un modo o un altro.
1: Io ho capito la passione, però se poi dovete rimanere senza un piatto caldo in tavola.
0: Fatevi due calcoli. È così, buongiorno.
2: Io avevo messo via un buon budget per un tatuaggio abbastanza importante e il giorno dei preliminari col tatuatore per preventivo, così ho portato tutto il budget, sono andato, non sono andato d'accordo con il preventivo, quindi sono tornato a casa con un 55 pollici curvo e una soundbar,
0: uguale.
2: Una Big Boss delle soundbar e niente, è cambiato niente, un po' l'acquisto. E mia moglie era quasi più contenta.
1: Certo, ovviamente così ne gode anche lei. Però non è che ci sai, sono andato da un altro tatuatore a farmi fare un altro preventivo. No, no, no. Quei soldi comunque li avrebbe spesi quel giorno, era deciso.
0: Sì.

0: sì, sì, doveva farlo. Poi ci ha rimandato un altro messaggio lo stesso ascoltatore dicendo: poi l'ho fatto comunque il tatuaggio.
1: Okay.
0: Quindi comunque secondo me era proprio un, era lì lì, bastava un tantinello per fargli cambiare idea. E come il commesso, siccome stava antipatico, niente occhiali da vista, ok, chitarra elettrica. Ma.
1: E voi vi aspettiamo 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:41, continuate a spendere soldi per che erano destinati ad altre cose. La mia povera nonna. La mia povera nonna mi diede 150.000 lire per comprare un ventilatore con piantana. A nonna vallo a comprare che ho caldo. Andai in un grande magazzino, ma comprai diversi vinili. Non facevano fresco uguale, però comunque tanta musica in casa.
2: Alla nonna ha regalato un ventaglio, evidentemente.
1: No, lui poi è tornato a casa, ha aggiunto con un altro messaggio dicendo: nonna, tranquilla, comprato, arriverà a casa.
2: No!
1: Non è mai arrivato.
2: Il corriere.
1: O forse è arrivato in ritardo. Ops!
2: C'è Santana.

0: meraviglia Europa, Carlos Santana.
1: Santana, Carlos Santana, un po' tutto così.
0: Sì.
1: Che vi siete sputtanati dei soldi per caso?
0: No.
1: Sì, soprattutto in situazioni quasi estreme.
0: Hello.
1: Ecco.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
2: Un amico stava partendo per il mare, si sì. è fermato da Modena, si sì. ferma in autogrill, primo autogrill che c'è dopo Modena.
0: Sì.
2: E erano gli anni, primi anni 90, primi anni di videoregistratori.
1: Ecco.
2: E naturalmente i soldi della vacanza li spese in un videoregistratore venduto in una pistola di autogrill, dove
1: sì.
2: assolutamente oltre alla scatola del videoregistratore non c'era
1: nulla,
2: assolutamente niente.
1: Niente.
2: Quindi
1: bravo
2: a caso.
0: Era certo, un bel foratino.
1: È tornato a casa, c'è
0: anzi,
1: tutti
0: no,
1: i soldi.
0: Quello di tuffo che pesava un po' di più.
1: Tutti i soldi mollati lì alla,
0: sì.
1: alla...
0: Non ha comprato il videoregistratore,
1: no,
0: ma ha fatto
1: no.
0: un muretto.
1: L'inizio di un muretto, l'inizio, perché era, no, un tuffo,
0: è il primo mattone di un muretto.
1: Veronica ha cercato di rimanere nel campo,
0: sì.
1: ma non c'è riuscita, perché lei voleva comprare un aspirapolvere, sì. un'amica ha convinto a far venire a casa il rappresentante di quella famosa marca, no? Vengono a casa, dimostrano, eccetera. Aveva anche i modelli più economici, il mio budget era di 500-600 euro.
0: Sì.
1: Alla fine il rappresentante l'ha ribaltata like a calzino,
0: sì.
1: e ha speso 1800 euro, me ne vergogno ancora.
0: Il modello base è intorno ai 1000, in
1: sì,
0: più
1: sì.
0: ci sono anche gli accessori quelli, ed è un attimo.
1: È un attimo,
0: però a casa pulitissima. a casa pulitissima.
1: Guardi, è comunque la persona che ha detto a nonna comprami il ventilatore,
0: sì.
1: che poi l'ha mandata, alla fine lui si è sentito talmente in colpa, ha aggiunto con un messaggio, poi le comprai i ventilatori con i soldi del mio primo
0: stipendio.
1: Ma ormai
0: era novembre.
1: Ormai era novembre e la nonna comunque ops.
0: Niente proprio, non è servito a niente.
1: Niente, neanche il coming out.
0: No, sono i Fontas DC.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 4 minuti e saranno le 10. Yes. E l'appuntamento con il Rock Morning Summer Edition con la Fratobia si conclude in questo istante. Vi dobbiamo salutare, ma torniamo domani sempre alle ore 6 e quindi siateci.
2: Oh, adesso sai cosa fa? Cosa fai tu adesso?
1: No, non è vero. Vado in spiaggia.
2: Qui a Praia Mare c'è il mercato, quindi un po' di colleghi adesso ci andiamo a
1: non è
2: a
1: che erano soldi che avevi destinato per cambiare l'interno della tua auto, ristrutturare il bagno, non devi fare niente.
2: Non ho niente in programma.
1: Non niente, non ti sputano niente.
2: Qualcosina di salute, ma i soldi ci sono.
1: Vabbè, ci sta. Signori, a domani, baci.
2: Baci, smile, stay up and rock on.

0: ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Le 10 in punto, buongiorno, eccoci, cominciamo il nostro appuntamento del giovedì con le buone vibrazioni. Ben arrivati e ben arrivati, sono Double, vi accompagno fino alle 14, ci stiamo insomma prendendo un po' gusto, ormai è un po' di tempo che ci sentiamo in questa formazione. Grazie a Tobia e la Fra che vi hanno accompagnato fino a qua con il loro Rock Morning, ci hanno messo un punto, poi ovviamente li ritroverete domani, stesso posto, stessa ora, a partire dalle 6. Noi avremo buona musica e tanta, soprattutto, così come nei giorni scorsi, nella speranza che la scaletta ci dia sempre una mano, e credo lo farà. Il 366-663-4466 è la coordinata principale per SMS e WhatsApp, se volete raccontarvi anche in questo giovedì. Siamo alle porte del weekend, per cui la settimana l'abbiamo praticamente affrontata. Questa puntata la cominciamo con i Blink 182. Questa si intitola What's My Age Again.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Sale a 13 morti, oltre 40 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina nel mirino, in particolare Kiev, ha danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Mosca esclude che siano stati colpiti obiettivi civili. Lo staff del presidente ucraino Zelensky nel mirino di un'inchiesta anticorruzione indagata alla vice capo del gabinetto della leader di Kiev, Irina Mudra. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni. Ancora esteri, dal presidente americano Trump, nuove minacce all'Iran. Da oggi sarà guerra economica la più devastante intrapresa contro un paese, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, avvertendo anche i paesi che dovessero assistere Teheran. Sarà un'altra politica fallimentare, secondo il ministro degli esteri iraniano Raich. Harry e Meghan lasceranno gli USA per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Il duca e la duchessa di Sussex vivranno in una residenza non reale fuori Londra. Italia divisa in due dal meteo. Una perturbazione atlantica porterà oggi piogge intense su Liguria e Lombardia, in estensione poi a tutte le regioni del nord. Al sud resta il caldo intenso, le temperature si manterranno sui 38 gradi con punte di 40 su diverse regioni. E la cronaca, a Porto Saltelpidio in provincia di Fermo, da ieri pomeriggio sono in corso le ricerche di una donna di cui da due giorni non si hanno più notizie. A lanciare l'allarme sarebbe stato il marito, preoccupato per l'incolumità della moglie. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin,

nord Italia, possibili anche nubifragi e grandinate di medie dimensioni. Centro-sud invece una fase stabile e soleggiata. Per domani, venerdì, ancora forti temporali al nord, ma questa volta verrà coinvolto anche il centro. Sempre sole al sud e gran caldo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Zulu Vex. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono 13 minuti passati dopo le 10, Fiddlehead Baby I'll Change dalla nostra Top 20, primo brano che ascoltiamo recuperato da quella lista. Ne arriveranno naturalmente tanti altri a seguire. Di nuovo buongiorno.
3: Scusate l'intromissione, ma la domanda sorge spontanea. Sì. Ma il Lorenz in tutto ciò dov'è finito?
2: Chi cerca trova. Ma io spero che venga qua, insomma, prima o poi a renderci conto di tutto quello che ha fatto questo periodo di assenza. Mi auguro, insomma, prima o poi arriverà e ci racconterà le sue fantastiche avventure. 366-663-4466 per sms WhatsApp. Ci sono anche i Police nella scaletta di oggi. Si chiama Don't Stand So Close to Me.

Don't Stand So Close to Me. Erano i Police, appena ascoltati sulle frequenze di Radio Freccia, nella speranza poi di ritrovarne un'altra ancora, perché credo, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, durante queste due settimane abbiamo avuto un pezzo dei Police, quasi quasi ci avviciniamo a, non dico ad ascoltare la loro discografia, ma dopo come è stato il concerto dei Geese, volevo andarci anch'io, ma i soldi sono quelli che sono. Sai che in realtà è un ragionamento, una risposta che do anch'io spesso, insomma, i soldi sono quelli che sono quando non riesco a fare qualcosa. Molto bene, poi magari ne parliamo anche con Gigi, perché ho incontrato anche lui al concerto, molto molto bravi. Devo dire che non hanno sbagliato assolutamente niente, gli è andata anche bene col tipo che hanno preso il pubblico che si è messo a suonare la batteria, che era una vera mina. Non dico più bravo del batterista di Geese, però insomma poco ci manca. C'è Jack White dalla Top 20 con Dollar Bill, l'ascolteremo tra poco, perché prima in sottofondo c'è il principe delle tenebre, Ozzy Osbourne, questa si chiama Immortal.

0: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Freccia.
4: Le 10:25, siamo già passati una mezz'ora da quando abbiamo cominciato la nostra puntata del giovedì di Buone Vibrazioni. Io di nuovo sono Double, vi accompagno fino alle 14. Un paio di messaggi che sono arrivati sui Geese, per chi non li conoscesse, insomma, c'è questa band interessante al loro, mi sembra, quarto album. Sono un po' esplosi negli ultimi mesi, recuperateli se non avete avuto modo di sentirli, ma tanto so che anche qua su Frecce, insomma, ne abbiamo parlato in maniera abbondante io in prima persona. E ieri hanno suonato per la prima volta in Italia, o a Milano, al Magnolia, ed è stato un bel concerto. Ma poi, ripeto, ci entriamo nello specifico magari con Gigi, così vi raccontiamo le nostre impressioni in due, sono magari impressioni diverse. Le impressioni che invece abbiamo su questo pezzo le abbiamo fatte tantissimo tempo fa, perché arriva dal passato. Loro sono gli Aerosmith e questa si chiama Sweet Emotion.

Aerosmith, Sweet Emotion, appena ascoltata sulle frequenze di Radio Freccia, di nuovo il 366-663-4466 per sms e whatsapp, potete raccontarvi e raccontare questo giovedì. Per, leggevo ieri, per gli appassionati delle serie tv, nello specifico una in particolare che so che vi piace tanto, vuoi per la storia che racconta, vuoi per la colonna sonora, no? Che è molto affine al mondo di Radio Freccia, sto parlando di Sons of Anarchy, giusto ieri, forse ieri l'altro Massimo, è uscita insomma questa notizia che la riguarda in prima persona, nel senso che FX, l'epoca pubblicò questa serie TV, ha deciso di far uscire un piccolo spin-off, non come è stato per quanto riguarda Mayans, ma recuperando buona parte dei personaggi originali proprio dei Sam Crow. Ne parliamo tra poco, ci sono i Bastiglio.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:37 erano i Black Keys dalla nostra Top 20, She Does It Right, qualcosa che è stato fatto in maniera giusta, direi più che azzoccata, è stata proprio il Sons of Anarchy, questa serie TV che, per chi non l'avesse mai vista, racconta di un MC, quindi di un motorcycle club, in una città inventata che è quella di Charming, dovrebbe essere California, se non ricordo male, e racconta le vicende di questo club che ovviamente per... oltre a fare attività di riparazione, assistenza a motociclette, ha delle attività collaterali di dubbia legalità, diciamo così. 366-663-4466, se l'avete visto ovviamente, e se siete carichi e cariche per la nuova serie che ha a che fare proprio con Sons of Anarchy.

Welcome through the other side, i Doors sulle frequenze di Freccia. Si chiamerà Legends, leggende, uscirà appunto da FX e Disney, probabile caricata proprio su quella piattaforma. Ci sono tanti dei protagonisti della serie originale, quindi stiamo parlando proprio di Sons of Anarchy, non lo spin-off di Mayans. Ovviamente Charlie Hunnam nei panni di Jax,

ci saranno Katie Seagal, Maggie Siff, Mark Boone Jr., Tommy Flanagan, uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, Kim Coates, Teo Rossi, ma tanti di quelli che ci hanno fatto appassionare. Nessuna data, naturalmente, solo una conferma di inizio di registrazione, per cui ci vorrà un pochino, dovremo attendere prima di vederla sul piccolo schermo, una miniserie però, personalmente non vedo l'ora. Hives!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:46, Role Model dalla nostra Top 20, si chiama Joy, quella che abbiamo appena ascoltato. Tecnicismo, diciamo che è l'ultimo intervento che faccio di quest'ora, manca molto, no? alle 11, quindi prima di cominciare quella nuova. Questo significa che quello che ci separa da qua all'inizio della seconda ora insieme è un pezzo molto molto lungo che ogni tanto ci capita di passare. Questa cosa siamo anche un po' orgogliosi, perché sai, è difficile che 13 minuti di canzone passino in radio. Se avete voglia di fare qualche apprezzamento per il pezzo che sta per arrivare, naturalmente 366-663-4466, io mi ritiro e sto in religioso silenzio. Ci sono i Pink Floyd, si chiama Shine On You, Crazy Diamond.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 11 in punto, ancora buongiorno. Beh, è stato bello sganciarci, separarci per

quasi un quarto d'ora per ascoltare questa meraviglia firmata Pink Floyd. Come dice qualcuno, ancora ben arrivati e ben arrivate, soprattutto se vi siete appena collegati e collegate con le frequenze di Freccia. Io sono Double, vi accompagno fino alle 14 con queste, ossia le buone vibrazioni, nella speranza che arrivino e vengano trasmesse anche dalla nostra musica. Sicuramente, ripeto, come nel caso dell'ultimo brano, qualcosa è arrivato. Sono arrivati anche un po' di messaggi inerenti a questo pezzo, al 366-663-4466, che dopo leggeremo. Ora arriveranno le ultime news, ma quest'ora prima la cominciamo con i Doobie Brothers e la loro Long Train Running.

Le 11.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sale a 13 morti e oltre 40 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina. Nel mirino in particolare Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Mosca esclude che siano stati colpiti obiettivi civili. Intanto lo staff del presidente ucraino Zelensky è nel mirino di un'inchiesta anticorruzione indagata la vice capo del gabinetto del leader di Kiev, Irina Mudra. L'ex ministro della difesa, Fedorov, chiede nuove elezioni. Del presidente americano Donald Trump nuove minacce all'Iran. Da oggi sarà guerra economica, la più devastante intrapresa contro un paese, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, avvertendo anche i paesi che dovessero assistere Teheran. Sarà un'altra politica fallimentare, secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Voltiamo pagina. Harry e Meghan lasceranno gli USA per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere

0: Sesto dell'altro azzurro Lorenzo Musetti contro Faria, battuto in due set. Infine il calcio per il preliminare di Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta ospiterà gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 su RTL 102.5, la radiocronaca in diretta integrale del match. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore forti temporali sono attesi al nord Italia, possibili anche nubifragi e grandinate di medie dimensioni. Centro-sud invece una fase stabile e soleggiata. Per domani, venerdì, ancora forti temporali al nord, ma questa volta verrà coinvolto anche il centro. Sempre sole al sud e gran caldo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Le 11 e 16 erano gli Amazons, prima top 20 che ascoltiamo in questa seconda ora insieme, si chiama Blood on the Bone, la lista poi completa sicuramente la conoscete se ci ascoltate tanto e tutti i giorni, in alternativa la trovate poi su radiofreccia.it. C'è chi ha ad esempio come suoneria del cellulare Shine on You Crazy Diamond, ogni volta che suona in un luogo pubblico c'è sempre qualcuno che mi fa i complimenti, firmato Daniele. Immagino che poi sia anche il contrario, cioè quando capita di sentirla suonata da qualche parte, come magari può essere la radio, ti venga un attimo no? Dici, ah, aspetta, il mio telefono che suona, e invece no, arriva da qualche altra parte. Ci sono anche gli Star Sailor nella scaletta di oggi, il 366-663-4466 è sempre a vostra disposizione anche per un semplice saluto. Di nuovo buon giovedì, ben arrivati e ben arrivate se vi siete collegati pochi istanti fa su Radio Freccia, siete in compagnia delle buone vibrazioni. In questo caso sono offerte da Fall to the Floor.

0: To the Floor, un po' di Star Sailor sulle frequenze di Freccia. C'è chi ha apprezzato il brano in chiusura.
1: Allora ragazzi, le cose sono due, sì. I Pink Floyd sono meravigliosi,
0: questo lo sappiamo,
1: li ascolterei dall'inizio alla fine,
0: anche noi.
1: Però devo anche lavorare, devo scendere dalla macchina. Sti pezzi lunghi e meravigliosi. Vabbè, il lavoro può aspettare.
0: Dai, infatti è sempre bello quando hai finito, no, il tuo viaggio, seppur breve, magari tragitto casa lavoro, casa spesa o viceversa, e parte quella canzone che hai voglia di sentire fino alla fine, per cui magari ti prendi un attimo, che in questo caso è stato un quarto d'ora in chiusura della prima ora, un attimo per te, no? Stai lì con il tuo pezzo, magari qualcosa di imprevisto, perché ovviamente diciamo che siamo veramente in pochi a sapere che cosa arriverà radiofonicamente parlando, per cui non lo sapevi, ti siedi lì e te la godi. Anche per questo è un mondo bello. Youngblood insieme agli Smashing Pumpkins, quella in sottofondo si chiama Zombie, e poi a seguire dalla Top 20 c'è Paul McCartney.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 11:30 ancora, buongiorno, che bello, che insomma basta poco per renderci felici, tanti messaggi dedicati al pezzone di Pink Floyd che abbiamo passato in chiusura della prima ora, però bisogna voltare pagina, nel senso che ormai è passato un po' di tempo, c'è naturalmente tanta altra musica, altrettanto bella come quella che abbiamo ascoltato, magari non ci dà le stesse

vibrazioni, ma sono comunque buone. Questi messaggi arrivano al 366-663-4466, tanti anche quelli di saluti. In relazione invece a Sons of Anarchy, per recuperare un attimo il discorso di Legends, no? Questo spin-off che è stato confermato anche da parte di Disney, legato appunto a quella serie TV, con la riapparizione di tantissimi personaggi che abbiamo tanto amato nell'originale. C'è Andre che dice: bella, capolavoro, peccato sia stata oscurata, nel senso che sono uscite insieme, quindi passata in secondo piano, da Breaking Bad. Ma sai che forse sì, all'epoca può essere sia successo così, però poi di fatto la si può recuperare e rimane un gran capolavoro, tanto che è amata da moltissimi. Ci sono gli Evanescence, si chiama Everybody's Fool.

Evanescence con Everybody's Fool sulle frequenze di Radio Freccia, appena ascoltata, bello sentire la voce di Emily anche in questa mattina. Una delle tante band che abbiamo sentito nel corso di questi giorni, fa piacere sentirci così tanto, anche perché abbiamo tantissima musica nel corso delle 4 ore che passiamo assieme. Così sarà fino a domenica, mi piace poi ricordarvi, soprattutto per chi è un po' più forse affezionato al programma, le good vibration del weekend, quelle che vanno in onda dal venerdì alla domenica, riprendendo poi il classico turno a partire da settimana prossima, avranno e subiranno dei cambiamenti, insomma c'è qualche novità in cantiere. Arriveranno i Mountain Goats dalla Top 20? Intanto un po' di Cranberries.

0: Radio Freccia.
1: 32 minuti passati dopo le 11, Mountain Goats, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds, appena ascoltata dalla nostra Top 20, una delle tante che ascoltiamo, che abbiamo ascoltato e che ascolteremo poi nel corso delle prossime ore insieme. Arriva un bel pezzo adesso rispetto magari a quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora, forse il più calmo, quello che ci consente di prendere un po' di fiato, un po' di respiro, a prescindere da ciò che state facendo, perché come dicevamo prima, ogni tanto fermarsi e darsi un attimo qualora si riesca, magari non mentre state guidando o se dovete ultimare e terminare un lavoro, però sarebbe utile. C'è Eric Clapton con la sua Wonderful Tonight.

Tante delle canzoni migliori nascono dalle situazioni più semplici, no? E spesso e volentieri sono anche scritte in poco tempo, come in questo caso, quando

Clapton stava aspettando quello che, quella che all'epoca ancora non era sua moglie, Patty Boyd. Si stava preparando per una serata fuori, come spesso capita, c'è una delle due persone che aspetta l'altra perché è un po' più lenta. In questa coppia Clapton era più veloce, no? nel prepararsi, per cui la scrive proprio in quel caso, mentre attende che prova un po' di vestiti. Tra l'altro la serata prevista, quella in cui lei appunto è meravigliosa, è Wonderful Tonight, era una serata dedicata a Buddy Holly, organizzata da niente poco di meno che Paul McCartney. Invece c'è Sam Fender in sottofondo, arriveranno anche i Fuzz, ma prima c'è questa Get You Down.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:55, sgoccioli della seconda ora insieme, si chiama Window, quella che abbiamo appena sentito dei Foo Fighters dalla nostra Top 20, ultimo brano per quest'ora che recuperiamo da quell'elenco. Grazie per aver scelto ancora una volta Radio Freccia come colonna sonora della vostra mattinata. Vi si accompagna poi anche nel momento dello scavallo, se così si può dire, verso il pomeriggio, e grazie anche per ascoltarci un po' dappertutto. Per chi non lo sapesse, esiste un'app, la nostra app RTL 105 Play, per poterci ascoltare praticamente ovunque. Basta una connessione mobile e uno smartphone, il gioco è fatto, così potete portare la vostra musica preferita praticamente dappertutto. Quest'ora la chiudiamo con i Bon Jovi e il loro brano Never Say Goodbye.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Mezzogiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanti. Io non vedo l'ora di che venga, non questo venerdì, ma il prossimo, per sapere quali novità ci porterà Radio Freccia. Non vedo l'ora. Un saluto di nuovo a tutti. Grazie.
6: Salve altrettanto a lei. L'abbiamo già detto che arriverà Wally, l'abbiamo detto.
7: L'abbiamo detto già.
6: Sì, l'abbiamo detto. È passato di qua sabato scorso.
7: Il cantante mascherato in realtà è Wally, che si cela sotto il costume del bottiglia di vino, credo, non lo so.
6: Ah, travestito da bottiglia di vino.
7: Non lo so, cioè,
6: quelle storie tristi
7: o da palla.
6: Quelle storie tristi che ognuno di noi ne ha una legata al carnevale. Chissà perché.
7: Ah, beh, qua andiamo a scoprire.
6: E tu vuoi vestirti da qualcosa?
7: Esatto.
6: Che tendenzialmente può essere Batman, Spy,
7: sì, sai, un supereroe a caso,
6: oppure non lo so, Sailor Moon, vabbè, la roba che ti piaceva di brutto. Però puntualmente tua madre arrivava con un costume, posso dirlo, di merda.
7: Tipo
6: la bottiglia di vino.
7: La bottiglia di vino. Io una volta mi sono vestito da Ovetto Kinder. Era un classico invece.
6: Ma eri felice?
7: Sì, credo di sì. Chi può dire? Chi ricorda?
6: Allora basta.
7: Per esempio, non lo so. C'erano.
6: Ma avevi la sorpresa dentro.
7: Ma c'erano all'epoca tua quei costumi di riferimento? Cioè, tipo, per esempio, mi ricordo quando ero piccolo io, tra le bambine c'era l'odalisca dalle mie parti, che era fisso.
6: No.
7: Un po' ballerina del ventre, quella roba là. Così.
6: Cioè, tipo
7: quelli standard. Non lo so. Cioè, c'era, che ne so, quello proprio che tutti quanti ne trovavi 45 vestiti.
6: Io avevo un amico che il cui vestito di riferimento era il pastore.
7: Il pastore?
6: Lui era sempre il pastore.
7: Bello, però.
6: Non ne poteva più.
7: Beh, sicuramente, come dire.
6: Un bel
7: budget,
6: pastore.
7: Bello,
6: vestito,
7: fatto bene.
6: Fatto bene, però. E senza i pecore.
7: Fatto appunto. Cioè.

0: Da oggi sarà guerra economica, la più devastante intrapresa contro un paese, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, avvertendo anche i paesi che dovessero assistere Teheran. Sarà un'altra politica fallimentare, secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Voltiamo pagina, Harry e Meghan lasceranno gli USA per tornare a vivere nel Regno Unito. Re Carlo sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Il duca e la duchessa di Sussex vivranno in una residenza non reale fuori Londra. Passiamo all'Italia, prosegue la caccia ai ladri autori del furto di opere d'arte al museo di Messina. Intanto sono stati trasferiti ad altri siti 4 custodi che erano in turno la notte del colpo. Al momento in ferie, al rientro saranno destinati ad altri incarichi. Nei loro confronti in arrivo anche un procedimento disciplinare. Ora allo sport, partiamo dal tennis. Flavio Cobolli ai quarti di finale del Master 1000 di Cincinnati grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 su Hodar. Nella notte è successo dell'altro azzurro Lorenzo Musetti contro Faria, battuto in 2 set. Il calcio per il preliminare di Conference League questa sera a Bergamo, l'Atalanta ospiterà gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Fischio d'inizio alle ore 20:30 su RTL 102.5, la radiocronaca diretta integrale del match. Infine la Formula 1, dopo mesi di incertezze, Max Verstappen ha rinnovato il contratto con la Red Bull fino al 2030. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore forti temporali sono attesi al nord Italia, possibili anche nubifragi e grandinate di medie dimensioni. Al centro-sud invece è una fase stabile e soleggiata. Per domani, venerdì, ancora forti temporali al nord, ma questa volta verrà coinvolto anche il centro. Sempre sole al sud e gran caldo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12 e 15 Electric Callboy insieme agli Offspring, Let the Good Times Roll. Ovviamente l'avete sentito prima, è arrivato anche Gigi.
2: Yes.
1: Salve.
2: Ciao. Salve.
1: Mi chiedevano.
2: Sì.
1: A parte che vabbè, non so, non credo che qualcuno abbia risposto o scritto in relazione all'ovetto Kinder di prima, del tuo travestimento in
2: Italia.
1: No, mi chiedevano com'è andato il concerto dei Geese. Ho detto aspettiamo Gigi così
2: il
1: lo raccontiamo in due.
2: Il concerto dei Geese, beh, direi buono. Cioè, allora, super pieno, Magnoli a Milano, bravi, il primo concerto in Italia, al quarto album. Mm-hmm. Allora, c'è stato un po' in un momento la polemichetta sui Geese, perché comunque ci sono state delle agenzie digitali di marketing che hanno spinto il prodotto, ma è una roba che si fa abbastanza comunemente. Dal vivo però direi che tengo un botto.
1: Bravi, forse meglio.
2: Sì,

0: You Really Got Me, Kings. Ma gente era veramente tanta ieri, tant'è
1: tantissima,
0: che...
1: è anche presa, presa molto bene, sì. Ma anche c'è proprio una fanbase. Avevo questo accanto a me, che tu forse te lo sei scansato perché eri dall'altro lato rispetto a lui, cioè che ha cantato tutto il concerto, le cantava tutte, ma anche in maniera molto sentita.
0: Cioè,
1: a un
0: certo
1: punto non sentivo più Cameron Wintra, avevo solamente lui il lato destro dell'orecchio che mi urlava tutte le canzoni. Quindi la prima parte del concerto l'ha cantata bene Cameron Wintra, la seconda l'ha cantata bene.
0: Era un bel pubblico, talmente bello che vabbè, una certa poi hanno fatto salire qualcuno, esatto, sul palco, come capita spesso per suonare uno strumento a caso, in questo caso la batteria.
1: Porca miseria, cioè
0: era meglio del...
1: ha picchiato tantissimo, anche perché poi, cioè, i Kiss sono una band molto strana, non sono facilissimi, perché comunque sono abbastanza strani, sì, come struttura delle canzoni, invece
0: ha
1: bravo lui,
0: di brutto.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: dolce.
1: Capo!
0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Freccia.
4: Le due de mesa, avrebbe detto mia nonna in milanese.
5: Okay, no, 12. Pensavo che ghise. O pedo cocaine, le due de mesa.
4: Ghisas.
5: I famosi ghisa, infatti. I ghise pare si siano ispirati ai ghisa.
4: La ghisa è quella che ti viene scalando quando non ce la fanno, gli avambracci non ce la fanno più. Si dice.
5: Anche la ghisa è quella che sollevano i nostri amici palestrati.
4: Esatto, oppure la ghisa, esatto. Sono.
5: Ma infatti si vede Cameron Winter, lui è uno di quelli che
4: non sembrava
5: molto palestrato, ma lascia stare.
4: No, sembrava più sì, atletico, ma non uno di quelli fissati.
5: Ma secondo me, questo comunque c'ha 24 anni, quindi il primo disco è del 2018, il primo disco ha 16 anni, quindi penso che tendenzialmente
4: può fare un po' quello che gli pare.
5: No, a parte, ma è anche là un po' un nostro Gianni Royatti, nel senso uno che sta in cameretta a suonare.
4: Ah, sì, tutto il tempo, sì.

0: Erano i Coldplay con God Put a Smile Upon Your Face.
1: Un sorriso, ce l'ha messo, poi sta a noi se utilizzarlo oppure no.
2: Esattamente, esattamente. Diciamo, da queste parti è abbastanza lasciato tendenzialmente in soffitta, ma va bene. Insomma,
1: il sorriso,
2: l'occorrenza, sì. L'occorrenza si tira fuori. Secondo me, stavo leggendo questa notizia, anche qua secondo me il sorriso non è apparso molto, perché c'è una famiglia inglese che ha fatto una vacanza in Francia ultimamente, sai, prende una bella villa un po' rustica, sa, di quei cottage un po' così particolari. Peccato che doveva essere una vacanza bella, 10 notti, sono arrivati lì.
1: Invece è diventato hostel.
2: Hostel, praticamente.
1: No, veramente?
2: Sì, topi morti, piscina verde radioattivo, pezzi di casa distrutti. Quindi fateci sapere le vostre vacanze rock al 366-663-4466, di quelle che magari siete andati di tutti gasati e poi alla fine invece si è rivelato un pacco.
1: I topi in piscina, sì.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12.43, Queens of the Stone Age, Easy Street, il brano che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20.
2: Torneranno peraltro con un album in teoria a fine settembre.
1: Sì.
2: Li attendiamo.
1: Li attendiamo anche
2: perché questo brano è un po'. Cioè, non te lo aspetti da questo Stone Age, però diciamo, dopo questa svolta un po' acustica del tour di Catacombs, vediamo cosa arriva. Che se questo è un trucchetto oppure gli altri brani saranno su questa linea qua.
1: Un trucchetto in che senso?
2: Senza che magari. Esatto, capito? Cioè, ti faccio vedere che in realtà sono diventato i Magnetic Fields e invece poi pesto come una mina, come una volta. Vediamo.
1: Un'ottima idea.
2: Eh?
1: È un'ottima idea.
2: Sai, di questi tempi bisogna tenere alta l'attenzione.
1: Infatti.
2: Quindi...
1: La cui nostra soglia è scesa sotto i 7 secondi.
2: Non me ne ricordo, non me ne accorgo, non lo so.

0: Joe Cocker con Feeling Alright, ci sentiamo tanto bene. Sono tornati i francesi?
1: Francesi?
0: Gli inglesi dalla vita in Francia.
1: Sì, credo siano tornati, non okay. So in che condizioni. Ma invece stavo leggendo un'altra notizia di questo signore qua, inglese. Da questo punto di vista regalano tante gioie, che praticamente si è visto arrivare una bolletta dell'acqua di 7.000 sterline. Perché sosteneva, la compagnia sosteneva che praticamente nel giro di 24 ore avesse consumato il corrispettivo di tipo 300 bagni in vasca. Ora, va bene che estate, cioè, va bene che è giusto perché estate, perché sennò poi prendi l'autobus eccetera così, però 300 docce o comunque 300 bagni in 24 ore mi sembra un filo eccessivo.
0: Un maniaco dell'igiene.
1: Esatto, cioè, quindi va bene pulitevi, però... Insomma, attenzione che poi va a finire che vi trovate una bolletta di 7-8 mila euro.
0: 300 bagni in 24 ore credo sia anche un po' impossibile.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:55 erano gli U2 con Street of Dreams.
2: Sacco di strade.
3: Un sacco di strade, è vero, perché comunque, come dicevamo ieri, l'ispirazione arriva in ogni momento. Necessariamente la strada, come dire, contiene tante fonti di ispirazione, persone, incontri,
2: strada,
3: luoghi.
2: Strada magistra vite.
3: Ah, vabbè, ma allora tutte le strade portano a Roma.
2: Sì.
3: Quindi strada. Cioè strade.
2: Strada piccola.
3: Strada facendo anche.
2: Strada facendo.
3: Che comunque, sì. Vedi, cioè, facciamo un contenuto, tutte le canzoni che citano le strade. Poi non finiamo più, cioè. Anche Kiss avrà sicuramente qualcosa, una strada.
2: Dentro il testo? No, non
3: credo. No, nei titoli anche.

0: Kiss.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: È l'una in punto. Ancora buon pomeriggio, ancora ben arrivati. Su Radio Freccia, cosa c'è?
3: Roberto ci dice: Prince ha un brano Hello Bad Street, vedi? Cioè, tutti hanno un brano con le strade.
2: Prince no, ok, pensavo Kiss, cioè la canzone Kiss avesse la parola.
3: Ah, no.
2: Beh, la parola strada è facile.
3: Vabbè, sì, cioè, sì, diciamo proprio nei titoli delle canzoni.
2: Sarebbe bello cercare invece quelle canzoni che hanno all'interno del testo delle parole
3: astruse.
2: Cioè, tipo, non so, parliamo di musica italiana, imprescindibile. Quante canzoni ce l'hanno? A parte
3: so, quelle, diciamo, metricamente,
2: in bianco e nero di Carmen Consoli.
3: Le robe metricamente un po' scomode, un po' complicate,
2: sì,
3: da inserire.
2: Esatto.
3: Ma secondo me, se cerchi, ci sono determinate. C'era una classifica, era stata fatta una classifica degli autori, gli artisti che hanno il vocabolario più ampio in assoluto, e credo che al primo posto ci fosse Patti Smith.
2: Cioè quella che aveva il vocabolario più ampio, nel senso che ha variato di più all'interno delle sue canzoni.
3: Ha utilizzato più termini all'interno della propria discografia.
2: Ok.
3: Dove andiamo a cercare? Secondo me, se non sbaglio, c'era Patti Smith al primo posto. Ora vado a buttarci un occhio. Mi sembra che non ci fosse Morris, stranamente.
2: La classifica delle parole più utilizzate da determinati cantanti, o quante volte quella parola si ripete nella carriera
3: tipo,
2: di una
3: amore,
2: band.
3: Sì, amore, vabbè, amore, amore, amore.
2: Sì, sole, cuore.
3: Sole, cuore, amore. È che comunque, ragazzi, la capisci, la alla fine la sacra.
2: Vabbè, ma l'argomento è quello, cioè non è che c'è tanto da fare.
3: Beh, insomma, voglio dire, si può
2: sì,
3: scrivere di
2: tanto.
3: Sì, però l'importante è che anche come ne scrivi, capito?
2: Sì, certo. Sempre come fai le cose. C'è Norman Cook in sottofondo, si chiama ovviamente Fatboy Slim. Poi le ultime news. Si chiama Right Here, Right Now.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Sale a 13 morti, oltre 40 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo condotto contro l'Ucraina nel mirino, in particolare Kiev. Danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Mosca esclude che siano stati colpiti obiettivi civili. Lo staff

0: quale il duca e la duchessa di Sussex vivranno in una residenza non reale fuori Londra. Italia divisa in due dal meteo. Una perturbazione atlantica porterà oggi piogge intense su Liguria e Lombardia, in estensione poi a tutte le regioni del nord. Al sud resta il caldo intenso, le temperature si manterranno sui 38 gradi con punte di 40 su diverse regioni. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, da ieri pomeriggio sono in corso le ricerche di una donna di cui da due giorni non si hanno più notizie. A lanciare l'allarme sarebbe stato il marito, preoccupato per incolumità della moglie. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari, disposte la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali. In chiusura lo sport, il calciomercato, la Roma ha ufficializzato l'acquisto del portoghese Mora, il Napoli ha preso Costantino Favasulli e il difensore francese Badiachile Orsolini ha rinnovato con il Bologna, l'Inter è a un passo dall'acquisto di Curtis Jones, mentre Diego Moreira è un giocatore del Milan. È tutto, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore forti temporali sono attesi al nord Italia, possibili anche nubifragi e grandinate di medie dimensioni. Centro-sud invece è una fase stabile e soleggiata. Per domani, venerdì, ancora forti temporali al nord, ma questa volta verrà coinvolto anche il centro. Sempre sole al sud e gran caldo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Rolling Stones con Jealous Lover sulle frequenze di Radio Freccia. Siete con le Good Vibrations, eccezionalmente Gigi.
2: Yeah.
1: Insieme al sottoscritto Double fino alle 14, magari non insieme, lo scopriremo solo andando avanti con questa.
2: Vediamo,
1: mirabolante.
2: Fino a quando non mi stufo.
1: Da quando?
2: Non mi stufo.
1: Nel senso che ti scaldi?
2: Esatto.
1: Come una stufa.
2: Non mi copiare, cioè guarda, sono bastati pochi giorni.
1: Hai visto?
2: E ti ho peggiorato,
1: e mi hai
2: decisamente.
1: Già influenzato.
2: Ti ho influenzato.
1: Una roba triste.
2: Sì, funziona così.
1: Non li avevamo ancora avuti nel corso di questi giorni in cui ci siamo sentiti every day. Sto parlando degli Alice in Chains che arrivano con Man in the Box.

0: The Man in the Box, Alice in Chains, da cui abbiamo avuto anche una dispositiva, The Man in the Egg, che era il tuo vestito da carnevale,
1: ah, sì,
0: l'uomo nell'uovo.
1: Sì, sì. Beh, guarda, io se vado a tirar fuori davvero i vestiti di carnevale, cioè di tutto, lasciamo stare perché ho indossato qualsiasi cosa.
0: Hai trovato qualcosa?
1: Sì, quando parlavamo prima, insomma, gli artisti con il vocabolario più ampio, diciamo Patti Smith, cioè Joni Mitchell, Jim Morrison, abbastanza,
0: vabbè, certo,
1: come dire, prevedibilmente. Poi c'è un po' di roba country o comunque di quel mondo là, Hank Williams, gli Everly Brothers, c'è anche Johnny Cash.
0: Stranamente,
1: sì, stranamente non c'è Bob Dylan, che va tipo dopo la 40ª posizione.
0: In realtà Bob Dylan l'avevano inserito
1: e
0: lui
1: poi
0: non ha voluto.
1: Non ha voluto, ha detto,
0: però gli ha detto toglietemi immediatamente.
1: Mettetemi in fondo subito.
0: Non voglio partecipare.

0: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 1:30. Sulle frequenze di Freccia ancora collegati con le buone vibrazioni.
3: C'è Gaia
2: che dice,
3: beh, non così per dire, ma Arisa in sincerità canta sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punta all'eternità.
2: Già siamo due.
3: Già siamo in quota supercalifragilistiche per le due, sono effetti.
2: Già sono due. Però vabbè, come vedi sono parole che... Su quante canzoni usciranno in italiano?
3: Allora,
2: al
3: per esempio, io sono storicamente un grande fan del Baustelle, e Bianconi è uno che comunque, al di là di Battiato, ovviamente, che vabbè, non stiamo nemmeno a citarlo, che vabbè, ha un vocabolario bello importante.
2: Diciamo che la musica alternative di per sé si presta,
3: sì, certo,
2: al vocabolario.
3: Sì, sì. Se andiamo, come dire, nel pop da classifica,
2: è più complicato.
3: Magari diventa. Cioè, so che tu in questo momento sei un po' più concentrato sul pop rumeno.
2: No.
3: Però io lo so che tu in fondo, cioè, ho l'italo disco, tutte queste cose qua, perché vedi, stringi, ma poi alla fine
2: è quello che mi piace.

0: Bittersweet Symphony, un po' di verve anche in questa, chissà quante imprescindibili c'erano all'interno di questa.
1: Non lo so, sicuramente ce ne sei un po' degli Stones.
0: Imprescindibile first time. Lo dice un paio di volte, imprescindibile.
1: Dici? Sì. Questo potrebbe essere un altro contenuto, cioè cerchiamo tutti gli imprescindibili nella musica straniera.
0: Ma sai che credo esista in realtà un sito che fa questo per te? Tra i tanti, certo, ovvio. Tra le tante persone che non hanno niente da fare, a cui
1: perché aveva... poi alla fine è vero, perché alla fine, cioè, tutte queste cose nascono sempre da qualcuno che la mattina si sveglia e dice:
0: esatto,
1: cioè, sai che c'è, ora quasi quasi mi metto a catalogare tutti i sample utilizzati nella storia della musica.
0: Esattamente. Noi dici: ma perché?
1: Niente. Perché no? Perché no è la risposta a tutte le domande. Perché no
0: è la risposta a tutte le domande, assolutamente.

0: capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 13:46 sulle frequenze di Freccia, verso gli sgoccioli di questa ultima ora insieme, con un sospirone di
3: No, perché insomma, come dire, eravamo impegnati a fare sempre le solite cose che stavamo facendo in questi giorni, quindi
2: sì, Dungeons and Dragons.
3: Sì, esatto. Sì. Allora le prossime giornate saranno così, perché è un po' lungo il processo.
2: Sì, leggermente.
3: Leggermente.
2: Più che altro che sono 12 personaggi, no, più tutti giocanti.
3: No,
2: 13. Anzi,
3: 19.
2: Sì, giusto, scusami, 20.
3: Se pensi, no. 19, 20, sì.
2: No, 19, quanti siamo? 19, io non ci sono, quindi 18 più 2, 20, più 3.
3: Giusto, più 2, sì.
2: Vabbè, insomma, intanto sì, roba.
3: Sono
2: da
3: 20
2: fare,
3: comunque, sì, vabbè.

0: Papa's Got a Brand New Bag, era James Brown, appena ascoltato, uscirà prima poi questa roba e smetteremo anche di parlare, così smetteremo di parlarne della campagna Radio Freccia e Dungeons and Dragons.
1: Sì, prima o poi
0: perché c'è chi è super interessato, c'è chi ovviamente non frega
1: tra l'altro io non ne capisco assolutamente nulla, sì. Infatti stiamo provando a fare il mio personaggio, ma logicamente io dico boh, cioè double fai tu, perché nel senso
0: poi capirò,
1: però diciamo che abbiamo davvero delle intenzioni barbare, che comunque ci sta,
0: sì. Anche se barbari
1: non ce ne sono,
0: non ne ho visti,
1: non ne ho visti
0: tra i nostri personaggi, poi
1: mai chi lo sa, mai. Chi lo sa.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 13.56 erano i Fiddlehead Baby al Change dalla nostra Top 20, alla fine sei rimasto fino alla fine perché le schede di D&D sono lunghe da fare, no?
3: Soprattutto non capendo niente io, stiamo praticamente facendo uno screening totale del mio personaggio per capire che fa
2: questo qua. Per gli appassionati, si possono fare i spoiler?
3: Ma sì, dai.
2: Per gli appassionati è un warlock, sottoclasse in realtà.
3: Un umano?
2: Hai scelto come patrono l'ex Blade.
3: Sì.
2: E stiamo
3: cercando di capire cosa farà questo personaggio.
2: Il terzo livello, vabbè. Questo è un po' come parlare una lingua strana e sì. Strana.

0: maniera per chi non è appassionato.
1: Io mi sto fidando perché non sto capendo assolutamente niente.
0: Però
1: pensa a fare il master a un gruppo di persone dove nessuno ci ha mai giocato.
0: Infatti sarà un problema. Ieri però dicevamo non fidarsi è meglio e tu ti stai fidando. Va bene, ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie Gigi.
1: Ciao.
0: Grazie a voi per aver scelto Radio Freccia. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17, ormai lo sapete, ci stiamo passando. Quanti giorni sono? È l'undicesimo giorno che ci passiamo insieme, non lo so, ho perso il conto. Comunque sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, lo sarò fino al 23 agosto. Ci stiamo facendo le nostre consuete 2 settimane di fila insieme, dove io ogni giorno vi racconto dove scappo, che cosa combino su quest'isola, e voi mi ricambiate di solito al 366-663-4466 dicendomi dove state scappando voi, perché mi auguro che voi siate, non vi dico sempre in fuga, però quantomeno in questo periodo è il periodo di fuggire. E di solito quando si scappa deve esserci sempre una canzone in sottofondo che racconti quello che stiamo facendo. Questo secondo me è un gran pezzo per fuggire.

Learning to Fly, Tom Petty su Radio Freccia. Ecco, nei miei film mentali, i film che mi faccio spesso, specialmente quando ho le cuffie addosso, ecco, in un momento di fuga partirebbe tranquillamente questa canzone in sottofondo. Addirittura non si scappa solo, ma si impara proprio anche a volare. Quindi immaginatevi che film mi sono fatta nella mia testa mentre mi ascoltavo questa canzone, che vi siete anche ascoltati in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, perché non solo potete ascoltarci ma anche guardarci, e anche un sacco di altre cose potete fare su Radio Freccia. Ve le racconto tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:13, siamo appena partiti con Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie, fino alle 17. Siamo a Lipari, diario di bordo del giorno numero 11, in diretta dall'isola. Mi sembrava strano di non aver ancora rischiato di non arrivare in onda. È quasi accaduto quest'oggi perché c'è stato un aliscafo in ritardo, ma sono qua puntualissima. Io questa mattina, a proposito di fughe, sono fuggita a Rinella, una spiaggia che avevo scoperto esattamente il 20 agosto dello scorso anno. L'ho scoperto dalla mia galleria fotografica tra i ricordi. Mi ha ricordato che esattamente lo scorso anno io ero a Rinella, e proprio questa mattina mi sono svegliato con questa voglia di Rinella. Mi sono vista l'alba e ho raggiunto questa spiaggia meravigliosa, perché sembra ferma veramente negli anni 60. Ci sono questi ombrelloni a righe rossi e bianchi, blu e bianchi, ed è una meraviglia incredibile. E poi c'è la granita, la ricotta con i capperi canditi. Quindi, se siete in zona Eolie, vi consiglio Rinella.

E arrivano anche i Police su Radio Freccia a ricordarmi il buon Gianni Royatti. Vi ricordo che ritorneremo insieme a settembre. Io invece vi stavo parlando delle mie fughe. Qualcuno mi scrive: Amara Marie, devi andare ad Alicudi, ti piacerebbe di sicuro. Ci sono stata un paio d'anni fa e mi sono ripromessa che prima o poi vorrò vivermi l'isola realmente. Ovvero mi piacerebbe fuori stagione una decina di giorni ad Alicudi. So che la meraviglia è che l'elettricità arriva solo nelle strade, nella piccola piazza, cioè nelle case e nella piccola piazza. Poi invece per le strade giri al buio. Ecco, io vorrei ritrovarmi lì di notte ad Alicudi e godermi in silenzio le stelle. Quindi prima o poi lo farò. Intanto l'ho giusto assaggiata e sì, mi è piaciuta molto.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14 e 26 all'interno di Electric Ladyland, come accade sempre quando sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, io vi racconto un po' il mio diario di bordo. Siamo arrivati al giorno numero 11, ho rischiato di arrivare in ritardo in diretta perché appunto mi sono fatta una gita a Rinella in questa spiaggia ferma nel tempo. Poi abbiamo parlato della bellezza di Alicudi, posto sicuramente segnato perché vorrei prima o poi vedermela tranquillamente, così come anche Pollara. Io credo che la mia isola delle Eolie ad oggi sia Salina, però non ho, pensate che non ho ancora avuto la fortuna di vedermi un tramonto a Pollara, ma sono quelle cose che vorrei farmi in tranquillità senza dover correre in diretta qua da voi. A proposito di dirette, vi avviso che domani, sempre di dirette e di fughe, domani mi sentirete dalle 21 alla mezzanotte. Io e Titania faremo il consueto switch, quello che permetterà a lei di godersi una serata in tranquillità e a me di scappare da qualche altra parte. Andrò a Filicudi, quindi se avete qualche consiglio io li accetto ben volentieri. Mi raccomando, solo messaggi scritti perché gli audio non posso ascoltarli.

Inner Skinner su Radio Freccia. Stefania mi scrive: sono sempre io. Filicudi non so, non mi ha convinto, dato che appunto vi chiedevo consigli su Filicudi. Ma se proprio ci vuoi andare, vai assolutamente nella parte di Pecorini, che è infatti quella che mi ha consigliato il buon Sautufau. Il tramonto a Pollara bellissimo, ma è come quello di Ginostra, quello è magia pura, quasi come a Licudi. Bellissimo poi il tuo progetto di 10 giorni fuori stagione. Io penso che ad Alicudi ci potrei vivere. Stefani, mi sa che io e te andremmo d'accordo. Andremo d'accordo. Parlavo anche di Ginostra e del fatto che nemmeno quello riesco a godermela come vorrei. Però nella mia famosa vacanza, che prima o poi mi farò alle Eolie, sicuramente ho un tramonto a Ginostra, un tramonto a Pollara e vivere ad Alicudi, anche se non so, magari mi dovrei fare un mesetto, così mi faccio 2 settimane ad Alicudi e 2 settimane a Salina. A Salina però cerco casa, perché quindi se avete amici che svendono case, fatemi sapere, o anzi meglio, che regalano case. Non avete un amico, che uno zio che regala una casa a Salina? No? Ah no? Ah, perché pensavo, magari, sai, chiedendo le cose a volte si avverano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:40 con Ambra Marie, che belli che siete quando mi arrivano le vostre cartoline. Mi arriva una cartolina dalla Collina dei Selvatici. Mi scrivete: ciao Ambra Marie, fuga dal clamore del mondo esterno, dalle regole imposte, le stagioni stereotipate, in attesa comunque della fuga dei sogni, quella di quando o con chi a sorpresa non ti aspetti. Solo pace e silenzio sulla Collina dei Selvatici. Grazie, mi piacciono questi vostri messaggi. E io cerco di insomma di in qualche modo ricambiare con i miei On This Day, che a loro modo sono delle cartoline, perché ci portano da qualche altra parte. Tra poco vi do le anticipazioni.

Let's Twist Again, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, dove vi porto io quest'oggi. Allora, dovete sapere che oggi si va al 20 agosto del... scusatemi, mi sto perdendo, del 1948, mi stavo perdendo nei miei appunti, nel 48, perché nasceva Robert Plant, l'angelo biondo dei Led Zeppelin. Quindi oggi compie 77 anni e noi chiaramente gli abbiamo preparato una delle nostre solite festicciole. C'è una canzone molto bella che ci ascolteremo tra poco, con calma.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché ci facciamo un viaggio che ci porta al 20 agosto del 1948 nell'Ondis Day. In quel giorno nasceva Robert Plant, 77 anni oggi, l'angelo biondo delle Zeppelin, che insomma di angelico all'epoca aveva giusto i capelli. Cosa si può dire di questa voce incredibile, che non sia banale? Non lo so, perché cosa si può raccontare di colui che è stato paradigma per milioni di cantanti, anche se la sua voce non è cosa semplice da emulare, però Robert Plant è proprio un'idea per i cantanti, ha una spinta. Potrei raccontarvi tante storie, anche quella di quando ha pagato una radio purché non passassero più Stairway to Heaven, perché non la sopportava più, allora è andato lì con un pacco di soldi dicendo: per favore non suonatela più. Ma questa è un'altra storia di cui abbiamo parlato altre volte, quindi ho deciso di pescare in realtà tra i ricordi di Robert Plant e andare ad un qualcosa di cui tutti hanno un ricordo preciso e speciale, anche Robert Plant ce l'ha, ovvero il primo concerto che aveva visto. E lui l'ha raccontato così: a scuola c'era una band chiamata Dave Lacy and the Corvettes, erano molto bravi e facevano cose come The Race is On di George Jones e cose del genere. Avevo 14 anni e li vidi a scuola, in un club giovanile o forse in una sala da ballo. Proprio come in un film, le porte si aprono e poi questo odore di sudore, profumo, quelle gonne, quei vestiti.

vestiti fantastici con sotto tante sottovesti. Stavo sbirciando in un modo che era decisamente, in un mondo, scusatemi, che era decisamente 5-6 anni avanti rispetto a quello in cui io mi trovavo fino a quel momento. Ne ero tentato. E insomma, da lì ci si è buttato dentro ed è cominciata in qualche modo la sua storia con il rock and roll. Invece la mia storia con i Led Zeppelin è legata tantissimo a questa canzone che ci stiamo per ascoltare, che probabilmente, per quanto mi riguarda, è il pezzo delle Zeppelin. E allora mi auguro lo facciate anche voi. Mi tengo le cuffie e in religioso silenzio mi godo questi 6 minuti e mezzo di No Quarter su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17, ancora fino a domenica ci sono io tutti i giorni, Ambra Marie, con Electric Ladyland in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. Buon compleanno Robert Plant, 78 anni. Quest'oggi c'è della felicità condivisa in chat per aver ascoltato No Quarter, brano da Houses of the Holy, forse il disco che sceglierei delle Zeppelin se dovessi sceglierne uno, ma anche perché dentro c'è un altro pezzo che amo particolarmente, che è Dire Maker. Effettivamente in queste giornate di sole a Lipari forse ci stava meglio un reggae delle Zeppelin, ma lo sapete che io comunque sono crepuscolare, quindi sono andata su No Quarter, ma siete stati felici anche voi.

UK sono arrivati i Sex Pistols, è un po' come i Sex Pistols, adesso cambio completamente argomento, stiamo parlando di Robert Plant, ma chiudiamo questo argomento perché vorrei raccontarvi una notizia che più o meno si può collegare al macrocosmo degli On This Day, perché un sondaggio uscito il 20 agosto del 2008 rivela che la canzone Hound Dog di Elvis Presley è stata la canzone più suonata nella storia dai jukebox. E allora così mi piaceva fare un piccolo approfondimento su questi aggeggi meravigliosi dal fascino intramontabile, perché attorno al jukebox sono nati amori, amicizie, liti magari, perché giustamente se sceglievi un pezzo orribile, uno schiaffo poteva pure arrivarti, però ecco. Parliamo un po' di auguri Robert, ma cambiamo argomento.

0: Radio Freccia.
1: Le 15 e 12 con Ambra Maria, oggi un sacco di argomenti. Torniamo all'argomento jukebox, quella scatola magica che ha fatto sognare intere generazioni. La vedevi nei film, nelle serie TV, mi viene in mente subito, che ne so, Fonzie in Happy Days. Quindi insomma siamo nostalgici, quel giusto, come sempre. Pensate che la storia del jukebox parte con i primi prototipi alla fine del 1800, però diciamo che i jukebox come li conosciamo oggi, con la scelta automatica del disco, vengono messi in circolazione nel 1920. Prima invece dovevi comunque caricare i dischi a manovella, non era comodissimo, perché il vero cuore del jukebox è il sistema di cambio automatico che permette di estrarre il disco, metterlo sul piatto, suonarlo, riprenderlo, metterlo via. E appunto arriva negli anni 20.

Youth of the Nation, POD, mentre io vi stavo facendo un approfondimento sulla storia del jukebox. Pensate che i primi modelli vengono messi in circolazione nel 1889, quindi hanno davvero una storia lunghissima alle spalle, anche se poi cominciano ad essere diffusi su larga scala dal 1906. Però appunto se si parla del principio, bisogna andare alla fine dell'Ottocento, ed è una cosa pazzesca. Il jukebox è stato una grande rivoluzione anche da un punto di vista sociale, perché cambia il modo di ascoltare. Cambia il modo di ascoltare la musica, ma ve lo racconto tra poco qual è stato appunto l'impatto sociale del jukebox nella storia della musica. Intanto arriva Liam Gallagher.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:27 all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando dei jukebox. Siamo partiti da un On This Day legato ai jukebox e vi stavo parlando di quanto sia stata una grandissima rivoluzione anche da un punto di vista sociale, perché aveva cambiato il modo di ascoltare la musica, perché per la prima volta si potevano scegliere i pezzi da ascoltare in un posto in cui andavi, e in più cambia anche le regole della discografia, perché all'epoca se volevi promuovere un artista dovevi trovare in qualche modo la possibilità di piazzare il suo singolo su un jukebox, quindi insomma un po' come funziona adesso con le playlist delle piattaforme musicali. Accadeva all'epoca con i jukebox. Allora, adesso fate cadere il gettone nella fessura che vi arriva una Kim Carnes, Better Davis Eyes.

E dal nostro jukebox ha suonato anche Bette Davis Eyes all'interno di Radio Freccia. Si parla appunto di jukebox, chissà quanti ricordi anche voi avete al riguardo, almeno immagino. Io ricordo per esempio che da piccola, quando ero in vacanza con i miei genitori a Tortoreto Lido, mettevamo sempre Quattro Amici al bar di Gino Paoli, questo barettino sulla spiaggia, ed è una canzone che mi risuona sempre tanto dentro, perché ha tanta bellezza così come tanta malinconia. Come è giusto che siano le canzoni meravigliose, è questo che devono suscitarti.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:39 all'interno di Electric Ladyland, stiamo parlando di jukebox, mi arrivano anche i vostri messaggi, i vostri ricordi, mi scrivete: la prima canzone che ho scelto dal jukebox è stata Il pescatore di Pierangelo Bertoli, al bar di Irene a Susa, 1983-1984, che meraviglia. Poi Giulio scrive: ciao, se non sbaglio il modo di dire i brani più gettonati deriva proprio dalla moneta inserita nei jukebox, vero Giulio? Bravo, che mi fai anche da autore, mi dai una mano. Così come dovrebbe fare Gigi, perché tra poco arriva il TGigi, di solito un collega dovrebbe fare così, invece pensa te, lo fai tu che sei un ascoltatore.

Don't Stop Me Now, chissà quante volte l'avremo messa sui jukebox questa canzone. Arrivano anche qui in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Bello tutto, bellissimi jukebox, però ovviamente devo dirvi anche il loro lato negativo, perché ai tempi, dopo l'ingresso del jukebox sul mercato, molti locali sostituiscono le band con i jukebox, nel senso che dove prima c'erano band, musica dal vivo, poi sono state rimpiazzate dal jukebox, quindi insomma.

musicisti in un modo o nell'altro sono sempre stati messi a dura prova, ma sapete che io difendo sempre la categoria e quindi alla fine, nonostante i jukebox, siamo comunque sopravvissuti. A proposito di sopravvissuti, dovrebbe arrivare un Gianluigi Riccardo tra poco, vediamo se ce la fa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:52 è quel brivido che mi percorre sempre a quest'ora, perché io non sono a Cologno Monzese per vedere se Gianluigi Riccardo è effettivamente entrato in studio o no, però non lo sento.
2: Ci sono. Se... Stavo facendo uno scherzone.
1: Veramente, guarda, sei un maledetto, perché hai detto ecco, non c'è neanche stavolta, mi ha abbandonato.
2: E adesso dovrò arriverà vanizzare. Il tempo per abbandonarti, non ti preoccupare, non mancheranno le occasioni. No,
1: in realtà te lo dico già adesso, perché sì, le comunicazioni noi di lavoro non ce le diamo via WhatsApp, no, o via mail, come giusto che sia, ce le diciamo in onda, sì, così. Dimmi. Però almeno lo sanno anche gli altri sfrecciati. Mm-hmm. Domani a quest'ora troverai Titania, non me.
2: Vabbè,
1: perché facciamo il solito switch annuale, dove io domani fuggo, giusto, per una giornata, giusto, vado a visitare un'isola con la mia macchina fotografica, le cuffie e 14 milioni di passi, e poi trasmetterò in diretta dall'ultima luna dalle 21 a mezzanotte. Quindi
2: beh,
1: domani...
2: io sono felicissimo di trovarmi con Titania, non che con te non sia contento di stare. Però
1: no, ma lo so che sarei anche più professionale, che non ci saranno problemi con l'orario. No, perché io le noto le differenze. Però
2: ma lo sai che io e Titania abbiamo una

0: nostra friendship.
1: No, no, ma fai pure, io non sono gelosa, quindi non ti preoccupare. A parte il fatto che se mi arrivi in ritardo mi molli qua come un idiota da sola, ma non è comunque
0: ma
1: un problema.
0: Ma perché so che sei bravissima e quindi non hai bisogno di me.
1: Certo, no, quello è indubbio, ne stavo parlando anche
0: appunto,
1: poco fa,
0: infatti.
1: Del fatto che addirittura che un ascoltatore è stato più utile di te proprio nel corso della puntata, ma questo, su questo non c'erano dubbi.
0: Ma infatti,
1: dimmi qualcosa che non so, per esempio, io
0: delle
1: stamattina
0: notizie,
1: mi sono
0: guarda, oggi zero.
1: No,
0: dimmi.
1: No, io mi sono svegliata alle 5:30
0: brava,
1: stamattina dicendo ci sarà una gioia, mi avrà mandato un messaggio, un video dal concerto dei
0: allora
1: Viz.
0: Sai cosa?
1: Invece niente,
0: no, allora,
1: quindi
0: sai cosa?
1: Dimostra che sei veramente un amico di merda, posso dirlo? Sei proprio un amico di merda.
0: Diciamolo. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all

lose.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 con il mio grande amico Gianluigi Riccardo. Ah. Sentiamo qual è la scusa per cui tu non mi hai mandato manco mezzo video sui Giz.
5: Allora, a parte il fatto che era imballatissimo ed ero in una posizione, era soldato, c'erano un sacco di persone, ero in una posizione non proprio felicissima per le riprese. Poi le luci, comunque hai visto, io qualcosa ho messo un paio di storielle sul mio
4: account, ma infatti Instagram, su Instagram, per Instagram l'hai fatta, sì, per però, me che non...
5: Vabbè, capito, quelle ho fatto forse un altro video, se vuoi te lo mando, ma come vedi la qualità è molto bassa, quindi ho detto è inutile mandarle dei video di qualità quindi estremamente bassa.
4: Quindi tu vuoi dirmi che non mi hai registrato Upedo Cocaine?
5: No, non te l'ho registrata, mi dispiace, però è stato un bel concerto, è stato un concerto molto bello.
4: Grazie.

0: vabbè. Vabbè, niente, quindi è stato bello. Vuoi dirmi, tu non hai idea di quanto io volevo essere lì.
1: Un concerto bello.
0: Ci tenevo tantissimo.
1: Un concerto, meglio dal vivo che su disco. È ovvio che, cioè, come dire, tra l'altro, un pubblico super preso bene, un sacco di persone che conoscevano sicuramente Getting Killed, qualcuno anche, insomma, anche gli altri dischi. Pubblico bello, bello coinvolto. Allora, in generale, in senso assoluto, a te piace, quindi ok, buona. Sono una band sicuramente particolare, anche dal vivo, però sono molto bravi. Cameron Winter canta, cioè comunque gli altri suonano alla grande. Cioè, considerato poi quanto sono giovani, notevoli.
0: Vabbè, immagino avrò modo di rifarlo.
1: Ma non sarà l'unico. Torneranno.
0: Magari mi vedrò anche Cameron Winter solista in qualche teatro. Chi può dirlo?
1: Ecco, là secondo me c'è un po' impegnativo, però sì, ok.
0: Ah, per, beh, impegnativo per te,
1: hai
0: per
1: ragione,
0: me no.
1: Hai ragione.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:11. Parliamo di notizie, così non mi concentro sul fatto che mi sono persa il concerto dei Geese.
2: Ma allora, non lo so. Allora, parliamo di Jimi Hendrix. Parliamo di Jimi Hendrix perché è emerso un filmato realizzato a Woodstock e poi è integrato in una nuova release che riguarda il leggendario chitarrista, che è stato girato illo tempore dal palco di Woodstock durante l'esibizione di Hendrix.
1: Illo tempore. Addirittura, sì. Stai calmo.
2: Il filmato era stato realizzato da Albert Goodman, questo studente 22 anni all'epoca, che praticamente si è intrufolato in qualche modo sul palco usando un suo amico come scudo umano. Praticamente lui si è ficcato sul palco di Hendrix mentre suonava e praticamente ha ripreso il concerto di fatto dalla posizione del percussionista.

0: Illo Tempore, stavamo parlando di questo nuovo filmato dedicato a Jimi Hendrix, sì. Giusto, da una postazione un po' particolare.
1: Sì, era praticamente sul palco, lui praticamente, questo ragazzo Albert Goodman, si è intrufolato sul palco durante l'esibizione di Woodstock, che poi alla fine in realtà è stato anche ingaggiato dalla squadra che poi stava lavorando al film di Woodstock. Logicamente, sì. Come dire, sono delle riprese un attimo inedite, tanto è vero che lui è stato anche poi, come dire, è stato di aiuto proprio per la realizzazione di tutto il documento del concerto, perché a un certo punto, mentre gli altri, diciamo quelli del filmato ufficiale, stavano cambiando le bobine, ha bucato un pezzo, lui ha continuato a girare, quindi di fatto la registrazione unica esistente è quella sua.
0: Bene, ma Illo Tempore o...
1: Illo Tempore, sempre.

0: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: Le 16:23, Ambra Maria, Gianluigi, Riccardo, per voi.
7: Sì.
6: Cosa? Cioè, è il tuo momento questo.
7: Devo continuare a dare notizie.
6: D'aria, da tutti gli impegni che hai dietro la scrivania di Radio Freccia.
7: Ma non è assolutamente vero, sfogati. Perché nel tempo libero, cioè nel senso tra un brano e l'altro, questo sto facendo in realtà. Non lo so, allora, notizie.
6: Portati una scrivania in studio.
7: Potrebbe essere un'ottima idea. Non diamo idee, insomma, di questo tipo, perché è meglio di no. Parliamo giusto al volo dei Megadeth. Megadeth che abbiamo ascoltato a Ferrara, che tornerà a Milano l'anno prossimo, sempre a Radio Freccia e Radio Partner.
6: Tornerà.
7: Senti Luca, giurato, non parlare tu. Vabbè, insomma, ci sono altri due brani rimasti fuori dall'ultimo album che chissà se vedranno mai la luce. Ora

0: Comfortably numb, sono certa che Gigi nel frattempo è svenuto.
1: No, sono qua.
0: Durante questo... Ah, no, perché ha detto, sai. Sei minuti di Comfortably numb è il
1: sono
0: tempo
1: obiettivamente impegnativo
0: per svenire.
1: Sì, no, certo. No, in realtà non mi sono mosso da qua, solo per questo che mi trovi in questo momento, perché stavo facendo delle
0: cose.
1: Ah, ma
0: come siamo professionali oggi. Sì, sì.
1: No, ma solo perché ero concentrato a fare delle cose qui al computer. Stavo sfruttando il computer dalla diretta, non mi sono spostato, tutto qua. Cioè, ora non andiamo a esagerare.
0: Ogni giorno non devi sbatterci in faccia quanto lavori, l'abbiamo capito. Raccontalo a Titania domani.
1: No, con Titania ci divertiremo invece di fare i musoni.
0: Grazie.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 16:40, ovvero l'orario del TG. Gianluigi, sì, Riccardo, sì, ci racconta quali notizie possiamo trovare sul nostro sito radiofreccia.it.
11: Ma allora, anche notizie che non possiamo trovare, ad esempio questa, che al momento poi vedremo se la scriverò o meno. Ci interessa se siamo dei turisti che viaggiano insomma nel Regno Unito, perché Wetherspoons, che è una catena di locali molto nota da quelle parti, ha vietato ai clienti di ascoltare musica ad alto volume con gli smartphone, o comunque di utilizzare il volume alto con gli smartphone, perché insomma dicono è diventato un problema sempre più serio negli ultimi anni, e quindi insomma è stato deciso di vietare proprio l'utilizzo di insomma di tutti i vari dispositivi con un volume che disturba gli altri.

0: China Girl, David Bowie. Intanto che io mi sorseggio un caffè e ascolto le notizie.
1: Tra l'altro, China Girl, che ha evidentemente ispirato molto una band che amo molto, ovvero i Stone Roses, perché c'è la progressione di basso, è un po' tutta quella, quella parte là di Meadowstone degli Stone Roses, che è uguale praticamente, quindi no, niente, così era solamente una scusa per dire ascoltate gli Stone Roses.
0: Molto molto erudito, apprezziamo.
1: Era solo per imitare ad ascoltare gli Stone Roses,
0: tra l'altro, visto
1: infatti
0: che
1: era il concerto dei Ghiso, visto una maglia con una ragazza con la maglia dei Roses, ho apprezzato.
0: Dicevo, visto che anche tu parli in maniera completamente decontestualizzata, mi sto bevendo un caffè e sulla tazzina c'è scritto Napoli.
1: Vedi? Questo è solo perché senti la mia mancanza.
0: Sì, il mondo attorno me lo ricorda.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:53. Che peccato, siamo arrivati alla fine di queste due settimane di Tgigi ininterrottamente insieme. Ma appunto si interromperanno prima. No, io guarda, intanto stavo parlando da solo come sempre, no, non c'è bisogno che tu intervenga. Tra l'altro potresti fare anche la persona un po' più professionale e far finta di nulla, invece no, a un certo punto arriva questo, ci sono, ma ti ricordo che siamo in diretta.
2: Lo so, ma il nazionale. Bello della diretta è proprio quello, perché sennò poi capisci, allora in questi tempi di intelligenza artificiale, di tutto falso, no? Cioè è giusto dare un pochino il senso della verità, tipo la fame. Cioè,
1: queste
2: cose
1: sono
2: qui.
1: Dei cretini reali proprio.
2: Esatto,
1: qua.
2: Cioè, comunque è un modo di essere umani. Cioè, è importante rimanere umani.
1: Restiamo umani.
2: Esatto.
1: Restiamo umani. Se poi detto da te, guarda, mi suona veramente male perché sei la persona proprio con
2: perché?
1: Me. Ma sei la persona con meno. Non hai proprio uno spettro di sentimenti.
2: Io ho uno spettro e basta, perché in realtà sono un fantasma.
1: In compenso li ho tutti io al posto tuo.
2: Esatto, esatto.
1: Posso dartene qualcuno?
2: No, guarda, cioè, va benissimo così.
1: Qualche
2: grazie.
1: Sfumatura?
2: Come se, no.
1: Ma guarda che si vive bene a stare come sono.
2: Guarda, lo so, si vive benissimo, guarda. Cioè, anche essere come me, non è che. Diciamo che in due.
1: Ma infatti quello. Ma dico, io te ne do un po' dei miei spettri di.
2: Dici te, allora, stai male tu, sto male io, magari bilanciando la cosa,
1: esatto.
2: Riusciamo. Beh, potrebbe essere un'idea, però ahimè non funziona così, cioè non, purtroppo non è. Cioè, a meno che tu non abbia dei poteri che mi nascondi, cosa possibilissima, però non.
1: Ma io quello che voglio augurarmi è che, essendo noi amici, col tempo stiamo imparando l'uno dall'altro. Mm-hmm. Qualcosina di me tu l'avrai e qualcosa di te io l'avrò.
2: Io non so se questo sia un bene, ma comunque.
1: I regali di Natale, per esempio, parliamo da un punto di vista tipo solo meramente oggettistico.
2: Sì.
1: Tu hai delle magliette incredibili che ti ho regalato io, che sfoggi sempre.
2: È vero, hai ragione.
1: E io dei vinili incredibili che si aggiungono alla mia collezione già incredibile.
2: È vero.
1: Partiamo dalle cose materiali, poi dopo arriveremo al resto.
2: Vabbè, direi dopo questo intervento molto bello e sentimentale, potremmo anche toglierci.
1: Salutarci. Gigi, sì. È stato un dispiacere come sempre.
2: Anche per me, noi ci rivedremo, non lo so,
1: a settembre.
2: Sì, mi sa di sì.
1: A settembre. Noi invece, allora, vi risentirete domani con Titania dalle 14 alle 17, io invece arrivo a condurre l'ultima luna, così potrò essere triste quanto voglio, dato che è sera, che cazzo ve ne frega di stare belli svegli.
2: Mi sembra
1: giusto.
2: Oh, se ti chiamo.
1: Tanto poi. Dai, chiamami, ti aspetto.
2: Mando i messaggi.
1: Intanto arrivano gli AC/DC.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Alle 17 qualche istante è terra di
5: nessuno. Alle 17 qualche istante è terra di nessuno. And we're back. Si comincia.
4: Sì, ma stavo...
5: Benvenute e benvenuti su terra di nessuno.
4: No, non era così.
5: Fabione Macuma Romano in regia. No, ciao cari. Ciao. Diana Consolazzi in direzione. Ma che... Aiuto!
4: Ma che direzione? In redazione. E poi andiamo un po' scarichi. A Venone, se partiamo così, guarda, se partiamo così è fatta, vabbè. Radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD per comunicare con noi 366-663-4466. Guarda, mancava soltanto una cosa. Buon pomeriggio, pirati!

0: Ciao, pirati dell'altrata.
1: Ciao, pirata. Ciao, all the small things. I Blink 182 su Freccia in apertura del nostro appuntamento di quest'oggi. Loro che sono attesi con un disco nuovo, pare, almeno ci sono delle voci, anche Travis Barker ha parlato, ha detto che stanno lavorando, chissà, forse hanno annunciato una data in Italia l'anno prossimo, vero? Un grande ritorno, grande felicità per tutti quelli che amano il pop punk, perché alla fine loro hanno segnato le sorti di sto genere qua, chi è?
2: Secondo me mancava, sono passate 17 ore dalla mezzanotte.
1: Anche, va bene anche quello. Sì, oggi abbiamo capito che proprio vale todo, vale come quella disciplina di arti marziali, che vale todo, arrivi lì, pim pum pam, e la qualunque. Dicevamo, i Blink 182 che hanno segnato le sorti, mi fa sempre sorridere il fatto che alla fine le cose nate un po' per scherzo, alla fine diventano seriose. Chissà se volevano davvero chiamare il loro disco di gigantesco successo Clistere dello Stato. Non lo so, col senno di poi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Sfrecciati, ma nessuno già arriva sempre in ritardo. Lavora sì e no un'oretta al giorno e adesso gli facciamo anche noi la presentazione, cioè mettetelo in pensione direttamente, no?

0: Hai, nessuno. Ti ricordo che oggi è Gioverdi. Ciao.
1: Palleatta! Sei un oppipolla, sei un oppipolla!
2: Radio Freccia.
3: Raga, ma tutto bene? 17 ore, 14 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18, anche in questo giovedì 20 di agosto, che poi oppipolla, se non ricordo male, vuol dire saltare nelle pozzanghere, no? Ecco, non sarà acqua, ma vino, quello di cui possiamo parlare oggi.

oggi non abbiamo mandato un abbraccio e un saluto a tutti quelli che sempre più d'estate si trovano a vendemmiare, quindi grande ondata di calore, è chiaro che ci sono tanti lavori là fuori complicati per la temperatura, lo sta diventando anche la vendemmia, chi ha un'azienda agricola che fa il vino. Leggevo che la regione dello Champagne ha segnato come prima data il 6 agosto quest'anno come inizio, la più precoce mai registrata in tutta la regione dello Champagne.

0: sentito champagne e precoce, eccomi.
1: eccoci, guarda, eccoci, peccato per lo champagne. Se no parlava proprio di noi, guarda. Giulio dice, tanto se vendemmiano in eccesso ci pensa Franchino a smaltire. Ok, sì, va bene. Ho come l'impressione che sia complesso e complicato che questa prospettiva si mostri davvero. Cioè, dubito che ci sia tanto champagne in eccesso, visto il mercato che ha e che sono riusciti a creare attorno a questo prodotto. Al massimo il contrario. È un po' secondo me il teorema del pistacchio di Bronte che dicevamo l'altro giorno. Cioè, incredibile, tu vai in capo al mondo e trovi, non lo so, una pasta, una crema al pistacchio di Bronte, che è impossibile, che cioè, proprio incredibile. E secondo me lo champagne è un po' anche quello. Ci saranno delle cose dietro che forse non conosciamo. Comunque molto molto precoce, quest'anno a causa delle ondate di calore hanno iniziato già dai primi di agosto a vendemmiare. And we will wait.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Freccia.
6: 17 ore 28 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte. Nessuno al microfono con voi fino alle 18. Appreciation post, che poi è uno di quei momenti che vuol dire bravo quello lì o brava quello lì. Oggi lo dedichiamo ad Andrew Scott, che è un attore irlandese che magari così dal nome non vi dice niente. Se vedete la faccia fate ah, quello lì, uno che ha la baby face o la Peter Pan face, nel senso che quest'anno compie 50 anni ma sembra che ne abbia 25 fossilizzato. Ovviamente esagero, ma il concetto l'avete capito. Ha fatto tantissime cose, è diventato conosciuto, salito alla ribalta, perché ha fatto molto bene il cattivo di Sherlock, Jim Moriarty, l'altro geniaccio che fa da alter ego a Robert Downey Jr. o Benedict Cumberbatch, dipende dalla serie. In quel caso era Benedict Cumberbatch. Bene, tutto questo per dire che lui è stato il protagonista di una serie di discreto successo che si chiama Ripley, che prendeva spunto dal talento di Mr. Ripley. Ecco, la canzone nuova di Fontaine's DC prende spunto a sua volta da lì.

Non so voi, ma io ho sempre un debole per le canzoni che hanno un nome proprio di donna. Non lo so, sarà che sono più facili da dedicare, sarà che forse la canzone come essenza, come entità, non so, nella mia testa è femmina e quindi ci sta che sia una canzone che ha un nome diverso da un altro, sarà che è una cosa bella da consegnare, sarà che ci si può vedere dentro quello che, insomma, in quel momento la canzone ha voglia di dirti, o puoi dargli un volto, no? Oppure puoi dare un suono a una persona che ha quel suo stesso nome. Fatto sta che questo è il primo singolo assieme a Six Shot Morning del nuovo disco dei Fontaines, che uscirà, se ho capito bene, ad ottobre. Il disco si chiama Dopamine Chamber, eppure da questi primi suoni qui potrebbe chiamarsi tranquillamente Romance Parte 2, nel senso che sembra quasi un'altra band, non del tutto, ma quasi un'altra band rispetto ai tempi di Life Ain't Always Empty. Life Ain't Always Empty, che era più veloce, più sincopata, più ipnotica. Chissà se è una cartina tornasole, un segnale, un sintomo di maggiore calma oppure di totale assenza. Il tempo ce lo dirà.

questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 17 ore, 43 minuti trascorsi.
4: Nessuno!
3: Ehi, dimmi.
4: Non importa chi sono, importa chi suono!
3: Bravo! Sante parole, fratello mio! Sante parole! E guarda, al massimo adesso importa un po' come mi vesto, cioè per meglio dire, in radio meno. È uno, diciamo, è il teatro della mente, l'immaginazione. Però se le canzoni ti propongono un'atmosfera, un certo tipo di panorama, così, di sfondo, tu dovresti un attimino metterti a postino. Cioè, adesso sono favoriti quelli che hanno già una camicia a fiori, un po' surf, capito?

0: Ma mettiamola così: se ci avete il frac è più complicato, se no va bene tutto. Cioè, magari sai, non tutti c'hanno la camicia a fiori, poi devi andare al lavoro. Oggi, tra l'altro, guarda, tra parentesi, leggevo una cosa che riguarda il Giappone, che è sempre indicato come una nazione molto etichettata, uniformata, molto dritta, molto precisa. Pare che abbiano concesso, a causa sempre di quelle famose ondate di calore, la possibilità alla gente di non andare in giacca e cravatta a lavoro, ma di concedersi qualcosina di un po' più, diciamo, un po' più tranquillo, ecco. Non dico casual Friday tutti i giorni, perché questo ne dubito, però almeno la giacca e la cravatta pare sia stato concesso.
1: Nessuno sulla radio, non importa come mi vesto, importa se resto.
0: Giusto, anche santissime parole. Santissime parole.
2: Quindi fammi capire, io ho sulla maglietta God Save the Beer. Che canzone sarebbe appropriata a me? Così, tanto per saperlo, ecco.
0: Allora,
2: ciao, Nicola.
0: God Save the Beer, ci vengono in aiuto degli amici che, tra l'altro, la loro birra l'hanno fatta. La birra si chiama The Trooper. Questa è Stratego, secondo me fa il caso tuo. Up the fucking irons!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ne mancano 5 alle 6 in questo giovedì pomeriggio 20 di agosto 2020.
2: Ciao, nessuno, sono Fab.
1: Ciao.
2: Quella storia dello champagne, che quest'anno era stato molto precoce, lo sapevo.
1: Sì.
2: Ma per dire, qua attorno a casa nostra, io me ne sono accorto già da giugno.
1: Okay.
2: Perché noi tutti gli anni facciamo il nocino. Mm. E le noci, teoricamente, anticamente, vanno raccolte attorno
1: San Pietro,
2: al 24 di giugno.
1: Sì, quella, esatto. Sì.
2: È poi un detto popolare.
1: Quindi
2: si inizia qualche giorno prima a sentire le noci, perché bisogna tagliarle.
1: E bisogna vedere.
2: Sono, iniziano a diventare dure, ma non troppo da essere come dei sassi.
1: Ok.
2: Quest'anno, per sghetto, io e mio padre
1: abbiamo
2: così, ci siamo lanciati due noci addosso.
1: Per sghetto.
2: In maniera scherzosa, ci siamo resi conto che al 9 di giugno iniziano a diventare dure. Il giorno dopo abbiamo fatto il nocino, tirando bestemmie a non finire, perché era già tardi e quindi al 9 giugno la stagione in provincia di Bologna era già come se fosse oltre il 24.
1: Ok, scusami, ho controllato nel frattempo per sghetto. Secondo l'amico Google vuol dire di sbieco, di traverso, quindi vabbè, tra l'usco e il brusco, hai provato un po' così per dare un'occhiata. Ho capito, sì, è tutto vero, ne abbiamo parlato prima di questa storia dell'ondata di calore che ha cambiato molte cose. Leggevo che non solo per la prima volta si è vendemmiato nella regione dello Champagne il 6 di agosto, quindi prestissimo, ma per il caldo in Italia alcuni viticoltori hanno iniziato a farlo di notte, un po' come si fa per fare le strade, per quelli che fanno le asfaltature, che magari le trovi in autostrada quando parti la sera. C'è un'azienda della zona della Franciacorta, quindi diciamo non altro assimilabile a quello di cui parlavamo prima, che ha proposto questo cambio di turno agli operai, li ha fatti iniziare alle 4 del mattino per evitare il grande caldo, e pare che poi gli operai abbiano anche gradito e che questa esperienza possa proseguire. Staremo a vedere, anche in qualche modo a sorseggiare, a brindarci su. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani col mixatone nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Don't forget, you're alive. We are, yeah.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Sono esattamente le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Diamo inizio al Molo 17 nella sua versione estiva. Do il benvenuto a tutte e tutti voi e naturalmente saluto il mio fratellone, nessuno che vi ha tenuto compagnia sino a questo momento dalla meravigliosa Lipari. Andiamo avanti fino alle 21 con il Molo 17 e con la grande musica di Radio Freccia. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Ma senz'altro indugio, cominciamo con la musica. Loro sono i Beastie Boys, Fight for Your Right.

Fight for your right, i Beastie Boys ad aprire il nostro pomeriggio insieme. L'horror tira, lo splatter anche, e non sto parlando di cinema, sto parlando delle presentazioni dei nuovi album. Abbiamo parlato dei Fontaine's DC con Dopamine Chamber, il cui video

del primo singolo estratto, Marianne, è bello oscuro, insomma, ha delle tinte piuttosto cupe, potremmo dire in un certo senso horror, ecco, di quegli horror magari un po' raffinati. Non sono da meno i Queens of the Stone Age, che hanno annunciato per il 30 settembre la pubblicazione dell'album Perfect, ed è appunto preceduto da un teaser piuttosto splatter, chiaramente in chiave ironica. Florence and the Machine, Ship to Wreck, e a seguire appunto i Queens of the Stone Age con Easy Street.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e tra pochissimo ritroveremo gli Scorpions, che sono impegnati in un tour molto, ma molto importante, come probabilmente già saprete, perché festeggiano i 60 anni di carriera, che è un numero che fa paura scritto sulla carta, ma se si guarda tutta l'esperienza di 6 decenni di carriera, beh, vuol dire che si sono divertiti parecchio e che continuano a divertirsi, come hanno avuto occasione di scoprire coloro i quali sono andati a vederli l'11 luglio all'Ama Music Festival. C'è una novità che ha raccontato lo stesso Klaus Main proprio ai nostri microfoni: c'è un film sugli Scorpions.

Wind of Change è il titolo del brano degli Scorpions che abbiamo appena ascoltato. Wind of Change sarà il titolo del film biografico sull'ascesa degli Scorpions. Si partirà dagli anni della gavetta ad Hannover fino al successo internazionale, in particolare fino alla questione di una Germania divisa dal muro di Berlino che è caduto proprio davanti ai loro occhi, potremmo dire così. E Wind of Change ben rappresenta quel momento storico molto molto importante. Se volete saperne di più, andate a recuperare l'intervista che Klaus Main ha rilasciato a Radio Freccia, la trovate sulla nostra app. Listen to your heart, Star Sailor.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da

0: lo spin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia.
2: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono, adorabili, sfrecciate e sfrecciate. Abbiamo parlato degli Scorpions, c'è da dire che anche per gli Evanescence è un anno molto interessante per loro e per chi li ama. Infatti è uscito il nuovo album che avevamo anticipato come si conviene, Sanctuary. Tra l'altro anche qui vi consiglio di andare a recuperare la nostra intervista a Emily, che parla appunto di come è nato quest'album e di cosa hanno avuto l'esigenza di mettere dentro da un punto di vista concettuale. E torneranno in Italia gli Evanescence, che naturalmente sono in tour per la promozione dell'album.

Going Under 2003, ma stavamo parlando del presente e dell'immediato futuro degli Evanescence, che saranno il 28 di settembre a Bologna, e Radio Freccia è molto felice di essere radio partner dell'evento. L'occasione è appunto la promozione del nuovo album uscito il 5 di giugno, Sanctuary. Il santuario in questo caso è la musica in sé, per Emily, ovvero un luogo in cui sentirsi sicuri, soprattutto un luogo in cui l'essere umano possa esprimersi al suo meglio, nella sua forma più autentica, senza che arrivi la violenza del mondo esterno. Ah, Emily, come ti capisco. Blue on Black, Five Finger Death Punch.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 39 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e c'è un adorabile che non si firma e che chiede, ma si chiama Radio Freccia perché è ispirata al film? Sì, è esattamente per questo. C'era uno dei claim all'inizio, 10 anni fa praticamente, quando iniziavamo a muovere i primi passi, che descriveva Radio Freccia come la radio com'era nel mondo com'è. E quindi il riferimento immediato era la mitica Radio Freccia, il film con la regia di Ligabue, che sa tutto e approva. Abbiamo avuto il suo battesimo e quindi sì, è proprio quella l'ispirazione. Billy Idol, Eyes Without a Face.

Eyes Without Face, Billy Idol ci porta dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica. Per l'alcolico di oggi, il primo che l'abbia bevuto questo drink, siamo alla fine dell'Ottocento, lo ha definito così: sembra il colore di una nuvola sotto la quale solo un pazzo o un morto navigherebbe, è scuro e tempestoso, e però è buonissimo. Parliamo del Dark and Stormy, molto semplice da fare. In un bicchiere highball con ghiaccio mettete 6 centilitri di rum scuro, poi 10 centilitri di ginger beer e guarnite con una fetta di lime. Semplice, semplice. So che il nome fa paura, ma il gusto è veramente molto estivo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:51 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Qualcuno chiede chi fosse la corista degli Amazons in Living Lie. Non è la corista degli Amazon, ma è una musicista e cantante a sé stante. Parliamo di Elle McRobb, che ha collaborato con gli Amazons nel 2024. Elle McRobb, comunque. Passiamo al nostro aperitivo analcolico, ci pensa Pia Strazzeri, molto estivo anche questo, Righeira Collins. In un bicchiere highball mettete 1,5 centilitri di succo di lime, 1,5 centilitri di sciroppo ai fiori di sambuco, 3 centilitri di succo ai mirtilli rosso, mescolate delicatamente e completate con soda al pompelmo rosa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Diciamoci la verità, un bel 1-2 c'è stato, perché prima i System of a Down con Toxicity e poi Metallica con Too Far Gone, e non è finita qui, perché vi abbiamo riservato una sorpresina subito, ma intanto permettetemi di ricordarvi che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E naturalmente poi c'è il nostro numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E ora un omaggio doveroso. ZZ Top, La Grange.
2: Rumor spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ed eccola qua, la batteria perfetta di Frank Bird, il batterista degli ZZ Top, che è scomparso il 17 agosto scorso, quindi appunto da pochissimo. Ho detto batteria perfetta, in realtà no. In realtà era proprio questo il segreto del suo stile. Era infatti Frank Bird un maestro di quel che si chiama playing pocket, ovvero suonare nella tasca. In realtà in gergo questo significa suonare la batteria sì quasi perfettamente, completamente a servizio della canzone, ma con qualche decimo di secondo di anticipo o di ritardo rispetto al ritmo, tale da essere quasi impercettibile ma creare comunque l'effetto stupore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 11 minuti al molo 17, check out al microfono e al 366-663-4466. Luca scrive: due giorni fa ci ha lasciato un grandissimo atleta che ha vinto tutto in carriera alla sua veneranda età di 31 anni. Sto parlando di Varenne, un cavallo che se fosse stato un essere umano a vincere tutto quello che ha vinto lui ne avrebbero parlato per giorni e giorni. Beh sì, era un atleta molto famoso, mettiamola così, tanto che ne ho sentito parlare persino io che di sport non capisco assolutamente niente e soprattutto sono ferocemente contraria a tutte le gare che riguardino anche la costrizione degli animali. Comunque Luca, ne stanno parlando da giorni e giorni, tanto che la notizia è arrivata persino a me. Superman is not easy, loro sono i Five for Fighting.

0: facciamo un'eccezione alla regola, perché è appena arrivato un vocale che mi sembra importante come messaggio, anche se un filino lungo, però il concetto richiedeva per l'appunto un certo approfondimento. Sempre a proposito di Varenne, no? Prego.
1: Ciao a tutti, sono Bruno. Allora, a proposito della morte di Varenne, se ne parlava con un amico proprio ieri l'altro. Più che un cavallo è morto un bancomat, perché secondo me Varenne avrebbe

0: vissuto molto più felice se viveva come un cavallo Mustang nelle praterie sconfinate in libertà, piuttosto che, ripeto, fungere da bancomat. Perciò a me mi dispiace, come è stato detto, che l'uso sportivo degli animali in tutti i modi, dalle mostre alle gare, secondo me sono cose assurde. Ciao!
1: Carissimo Bruno, non potrei essere più d'accordo con te, guarda, ti assicuro. Adesso ci siamo tirati gli odi di tutti quelli che in quel campo ci lavorano, e pazienza, è andata così. Gli animali, lasciamoli liberi.

Tech to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: brutti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19 e 25 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Uno dei problemi della radio è che si deve parlare a moltissime persone, almeno nel caso di Radio Freccia, per fortuna in pochissimo tempo, e quindi bisogna essere sintetici per forza. Ci tengo a specificare che io non ce l'ho affatto con chi lavora con gli animali. Qualcuno faceva l'esempio dei maneggi, ci sono degli esempi eccelsi in cui gli animali sono trattati benissimo, fanno terapia, nel senso che vengono usati per aiutare anche gli esseri umani, e insomma, a parte questo, sono collaborazioni tra il mondo uomo-animale che sono meravigliose. Ci dobbiamo coesistere con gli animali e possibilmente, visto che è una responsabilità, dobbiamo

proteggerli, a prescindere poi dal tipo di rapporto che ci sia. Ecco, è lo sfruttamento per il vil denaro che insomma fa abbastanza impressione, ecco, mi viene da dire questo, e si può applicare a tutto il mondo animale. Qualcuno faceva l'esempio dei cani con i cappottini. Beh, a volte ci sono cani che hanno bisogno di stare più al caldo, è una questione di dire, ma finiamo in un discorso troppo lungo, però sì, ci sono delle esasperazioni che rendono contento solo l'essere umano e non l'animale. Ecco, quello è sfruttamento bieco. Locomotive Breath, Jethro Tull.

Comunque, volevo dire, ove mai capitasse che ci incontriamo in giro in un giorno di pioggia, d'inverno, e io sono con il mio cane, vedete che il mio cane, che non è esattamente un cagnolino, mettiamola così, ha l'impermeabile, non fucilatemi, non è un vezzo mio, non è che mi diverte avere il cane elegante sotto la pioggia, anche perché sarebbe molto più elegante senza di suo, ma è perché poi devo tornare a casa e asciugarlo, e un cane di 30 kg, vi assicuro, non volete passare un'ora sul pianerottolo per asciugarlo in ogni suo meandro, ecco, quindi non è per quell'affettazione lì, è il vestitino, non glielo metterei mai. B3, Placebo.

0: back to Euronics! Solo fino al 9 settembre! Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita! Info e limitazioni in negozi online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Radio Freccia.
5: 19:40 minuti al molo 17. C'è Kat al microfono. Vai Stefano. Eh no, se non ti metto l'amplificazione non vai da nessuna parte. E qua, scusate, piccolo problema tecnico, dimmi.
6: Ciao Kat, scusa ma adesso mi hai incuriosito. Bartolomeo al mare com'è? Lo devi cacciare in acqua a calci, non esce più dall'acqua e poi si asciuga bagnando tutti in raggio di 200 metri, cioè raccontaci, no?
5: Ciao. Guarda Stefano, secondo me gli aneddoti sui propri animali domestici interessano solo al padrone, quindi no, eviterò.

È sempre una meraviglia riascoltare Please, Please, Please, Let Me Get What I Want degli Smiths. Meraviglioso. Invece, tornando a prima, io vi assicuro che quando mi trovo in area cani e vedo da lontano, perché li riconosci, quei padroni degli altri cani che ti si avvicinano e lo sai da prima che verranno lì e ti racconteranno tutta la vita, morte e miracoli del loro cane, ecco, io dopo 5 minuti mi voglio ammazzare dalla noia, quindi penso che non vi farei un favore a raccontarvi le abitudini del mio cane, ecco, ve le risparmio volentieri. Invece non vi risparmio una notizia importante, beh, una notizia, un promemoria importante. Vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci in diretta, ma anche per recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e avere accesso a tutti i nostri contenuti speciali. E adesso, Keane, Everybody's Changing.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:49 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Tra pochissimo ritroviamo i Doors del 1971 con Riders on the Storm. Ora mi rendo conto che l'associazione sia banale, però è stato inevitabile pensare, perché stavo guardando degli articoli, pensare alla Liguria, in particolare Sestri Levante, Chiavari. Sono zone che in questo momento sono bersagliate dalle piogge, a rischio esondazione, e quindi sono scattati vari allarmi. Quindi il minimo mi sembra quello di abbracciare idealmente quelle zone e tutte le persone che ci vivono, che come in ogni occasione dimostrano di essere veramente dei cavalieri nella tempesta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 20, quasi un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ed ultima ora del Molo 17, nella sua versione estiva. C'è Cata al microfono, come succede da quasi due settimane a questa parte, e continueremo a stare insieme in questo periodo estivo fino a sabato prossimo, quando poi parleremo di alcune novità.

ma non voglio anticiparvi niente, anche se so che qualcuno, qualche rumor l'ha percepito, perché c'è sempre una rana dalla bocca larga che parla, ma insomma vedremo tutto sabato prossimo. Intanto vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Senti un po' chi c'è?

Energia ne abbiamo da queste parti, mi sembra proprio di sì. Certo, con questo brano il ballo di gruppo a bordo piscina viene complicato, però dipende anche dalle piscine, dipende anche dai gruppi, chi lo sa. Ma noi siamo contenti così. Walla Lotta Rosie, ovvero una canzone che il cui testo non lascia niente, ma niente all'immaginazione, estratta dall'album Let There Be Rock, grandissimo successo degli AC/DC del 1977. Bon Scott qui veramente dà il meglio di sé, ma un po' tutti quanti, mettiamola così. I Killers, Read My Mind.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. E ora tutti insieme ripetiamo in coro che Every Breath You Take non è una canzone d'amore, non va usata come canzone romantica, non va usata ai matrimoni, non è mai stata scritta per questo. Invece Every Little Thing She Does Is Magic, che ascoltiamo tra pochissimo, nasce proprio con lo scopo di omaggiare chi si ama, nella fattispecie una fanciulla, ma insomma un po' chi volete voi.

Vi illustro un attimo il contesto per farvi capire il dramma che io vivo tutte le sere. Qui da dove trasmettiamo siamo in uno studio naturalmente, ma non siamo chiusi dentro, o meglio siamo chiusi ma da un vetro, quindi vediamo il passaggio delle persone e le persone vedono noi mentre scappocciamo con le cuffie in testa per la musica o gli auricolari, a seconda dei casi. Ebbene, è da un'oretta che io vedo persone passare con delle torri di cose da mangiare, con delle cattedrali di cibo, e ho una fame che mi mangerei anche il microfono.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e al 366-6634-66 invece Mattia mi invita a fare poco la vittima per questo mio sfogo di fame con la gente che mi passa davanti con le cose da mangiare, perché tanto in tre minuti di canzone mi riesco a mettere in bocca qualcosa, mentre invece un povero fotografo durante tutto un matrimonio non gli è stato concesso una pausa di 20 minuti per mangiare e quello giustamente ha cancellato tutte le foto del matrimonio. E Mattia, non stavo facendo la vittima, stavo scherzando. A parte il fatto che negli studi radiofonici non si può portare cibo, questo lo dico così come etica del lavoro, appena chiudo il microfono io vado a cena. Stavo scherzando. Rock and roll, Led Zeppelin.

Rock and roll, Led Zeppelin. E oggi è il 20 di agosto e bisogna proprio festeggiare, adorabili sfrecciate e sfrecciati, perché Robert Plant, anima imprescindibile, mi verrebbe da dire, dei Led Zeppelin, oggi sale di livello nel suo personale videogioco, come mi piace dire, ovvero compie gli anni, e quindi naturalmente l'augurio è assolutamente d'obbligo, perché sia benedetto quel 20 agosto del 1948 in cui Robert Plant è venuto al mondo, per la gioia di tutti noi. The Chamber, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 39 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Dollar Bill è il nuovo singolo di Jack White che abbiamo appena ascoltato tra le nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Top 20 che poi potete ritrovare in vari modi, ma magari ne parleremo più tardi, perché adesso invece facciamo un bel salto indietro nel tempo. Andiamo nel 1978 e ci sono i Dire Straits con quello che è uno dei loro singoli di maggiore successo. Parliamo di Sultans of Swing. Immaginatevi di essere in una sera di pioggia dentro un pub.

0: Certo, l'ambientazione del pub sotto la pioggia è quella suggerita da McKnopfler in Sultans of Swing, però ci sono anche delle alternative.
1: Ma anche mentre sei nel pandino e stai andando a prendere gli ultimi cani del giro giornaliero di dog sitting, non è male.
0: Viene meglio il lavoro con Sultans of Swing, mi rendo conto. E allora guarda, sei proprio la persona ideale a cui suggerire di scaricare l'app RTL 102.5 Play, perché auricolari, telefono e hai 18 cani al guinzaglio quando vai al parco, ma puoi continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta quando vuoi e anche ritrovare le repliche dei programmi, quelle che ti interessano, quelle che ti fanno bene magari in quel momento specifico. Insomma, c'è un'ampia scelta. Because of You, Skank and Nancy.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 53 minuti al Molo 17, Ceccata al microfono ancora per pochissimo. Stop, infatti, per lasciare il posto a Titania, che è appena entrata in studio e lei sì è pronta a portarvi in un magnifico viaggio che arriverà fino all'ultima luna. Dunque io rinnovo l'appuntamento per domani, stesso posto, stessa ora, e vi raccomando caldamente di rimanere qui, anche perché prima di Titania chiudiamo in bellezza con i Blur, Song 2 e Grian Chetten con Faithless. Dunque Non mi resta che augurarvi una buona serata e, come sempre, auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È giovedì sera, il 20 di agosto di questo 2026. E sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali, entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che la accompagnano. E allora intanto io vi invito anche a registrare il nostro numero di telefono, il 366-663-4466, per interagire con la nostra diretta. Iniziamo così, con il nostro rock and roll, o meglio con un po' di heavy metal, perché loro sono gli Iron Maiden e questa è The Number of the Beast.

The Number of the Beast, gli Iron Maiden. Iniziamo così le nostre tre ore insieme. Beh, ci voleva una bella carica di adrenalina. Tra l'altro, questa canzone, che è stata pubblicata il 22 marzo del 1982, arriva ovviamente dal terzo album degli Iron Maiden ed è il primo disco con Bruce Dickinson, che ha preso il posto di Paul Di'Anno. Sappiamo che, insomma, Paul Di'Anno, poverino, non se l'è passata proprio benissimo. Fatto sta che questa canzone arriva quasi come tutte le canzoni degli Iron Maiden, effettivamente, dalla testa di Steve Harris, però a sto giro non era esattamente pensata, perché Steve Harris sta canzone se l'è sognata. E poi chiaramente, insomma, ci sono stati anche diversi roghi pubblici, proteste per quello che è l'intro, che è un intro biblico e che quindi in un qualche modo strizzerebbe l'occhiolino a qualcosa di blasfemo, anche se non è così.

0: Radio Freccia.
1: E allora è arrivato il momento di qualche saluto qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo giovedì 20 agosto 2026, ciao!
2: Six, six, six, Titania on the beat, sei bellissima, ciao bella!
1: Dobbiamo combattere la musica dei villaggi turistici da queste parti, un saluto anche a Ciocca, Alessio, tutti i loro clienti, c'è anche Manuel, ciao Manuel!
3: Ciao Titania, buon giovedì 20 di agosto!
1: Ah, buonasera a te!
3: Che spettacolo stare insieme così tanto tempo,
1: è bello,
3: è una
1: 7
3: cosa,
1: su 7.
3: È un piccolo gesto ma enorme, veramente molto, niente, dai, vabbè, adesso mi emoziono, dopo mi viene fuori la lacrima. Un abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati, Manuel da Bologna.
1: Ma c'è anche Bartolo.
4: Grande Titania, un abbraccione da Bartolo da Bologna, ci sono sempre, non sono mai scomparso.
1: E meno male, meno male, c'è Bob Marley, Three Little Birds.

0: Bob Marley con la sua Cheerleader Bird e dice don't worry, non ti preoccupare dei pensieri. E allora io vi dico, fate come la Faustina.
1: Ciao Titania, ben ritrovata, adiosa serata a te, a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao!
0: Vedete, bisogna
1: qui
0: fare così.
1: Qui si è rinfrescato parecchio, eh? Siamo a 20 gradi stasera. Ciao, ciao!
0: Ma ciao Faustina, un saluto anche a colui che si firma come fan più attivo. Non può iniziare bene la serata senza iniziare con l'ultima luna.

0: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, c'è qualcuno che ci scrive, come Roberto da Domodossola, al 366-634-466, e dice: ma Titania, potreste fare una co-conduzione con Cat da Praia a Mare? Perché noi siamo al TH Resort di Praia a Mare, belli chiusi dentro il nostro studio, perché non vogliamo mai e poi mai che rientri del racchettone all'interno di questi microfoni. Comunque, no, non è possibile, perché se facciamo una trasmissione in co-conduzione non mangia né Kat né tantomeno io, e il cibo è molto molto importante, soprattutto quando sei all'interno di un villaggio turistico dove devi sopravvivere alla musica da villaggio turistico. Ma questo è tutto un modo di fare nostro, effettivamente, e quindi non mi aspetto che tutti quanti lo comprendano. Noi siamo qua, siamo chiusi in un nostro anfratto buio, potremmo definirlo, anche se ho un lampione sparato in faccia, perché in un qualche modo la musica ci fa sopravvivere. E allora eccovi qua, anche un certo David Bowie.

Che bel mondo, era un mondo che prevedeva l'esistenza di David Bowie. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma lui è stato un pioniere di internet, perché nel 1998 ha lanciato un canale di ricerca che si chiamava BowieNet, un suo provider internet personale praticamente, e offriva le connessioni dei contenuti esclusivi, anticipando di anni il legame tra artisti e fan online, qualcosa che abbiamo visto fare anche a Dave Mustaine, anche se in maniera un po' più ridotta, perché lui invece aveva semplicemente aperto un blog, e da lì il suo soprannome, Mega Dave, che arriva proprio da quegli anni.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 21 e 41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, senti un po', dimmi
4: ciao,
3: cosa
4: Titania,
3: c'è?
4: Buona serata da Francesco da Milano.
3: Ciao Francesco.
4: Quando fai Titanium Selection, metti qualche canzone dei Paddles. Sono davvero bravi, sono svedesi.
3: Vabbè, intanto annotiamo, io nel frattempo vi ricordo che Titanium Selection ripartirà a settembre, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, quindi vi aspetto belli carichi, anche perché abbiamo saltato il mese di agosto, insomma bisogna un attimino rimediare. Mentre invece c'è Agata che mi scrive e mi dice: puoi mandare un in bocca al lupo a Dorotea perché questa sera ha un talent show? Ma certo, e non solo mandiamo un bel in bocca al lupo a Dorotea, ma gli metto anche una delle sue band preferite, ovvero Linkin Park. Questa è Faint.

E questi erano i Linkin Park qui su Radio Freccia Faint, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ma io vorrei tornare un attimo su quella figura meravigliosa e mitologica che è ed è stato David Bowie. Ma secondo me potremmo parlare tranquillamente al presente, perché anche se lui non c'è più, comunque la sua presenza permane. E allora, intanto lui aveva una bella ossessione per i libri, era un lettore che leggeva voracemente, e pensate che lasciò una lista pubblica dei suoi 100 libri preferiti di sempre, che spaziavano dalla filosofia alla narrativa distopica, che onestamente sono un po' i miei due generi preferiti. Quindi probabilmente anche qualcuno di voi, magari con i gusti uguali ai miei, potrebbe ritrovarsi in quelli che sono i 100 libri lasciati in eredità da David Bowie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 53 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Siamo arrivati a giovedì sera, il 20 di agosto di questo 2026, e abbiamo ancora un paio di giorni da passare qui al TH Resort di Praia a Mare. Due settimane, devo dire che questo studio che ci accoglie, che mi accoglie tutte le sere, è un po' la nostra ancora di salvezza. Non perché là fuori il mondo sia necessariamente più brutto, ma perché effettivamente quando fai parte della comunità del rock vedi tutto con degli occhi, o se volete con degli occhiali, un po' diversi rispetto al resto del mondo, probabilmente. Me ne sto accorgendo sempre di più in questi giorni e sempre di più capisco

chi si rifugia all'interno della letteratura. Come vi dicevo, è una cosa che David Bowie faceva. Lui, prima di andarsene, ha lasciato questa lista pubblica dei suoi 100 libri preferiti di sempre. Alcuni trattavano di filosofia, altri di narrativa distopica. E la narrativa distopica, in realtà, mi viene in mente Fahrenheit 451, per esempio, si avvicina di molto, pericolosamente, a ciò che accade nell'epoca contemporanea e in questo presente, che sembra distopico ma è la realtà. Noi dobbiamo semplicemente imparare a conviverci, a camminarci dentro, a volte a perderci all'interno di qualche pagina, di qualche libro, che forse un po' ci salva. Era una cosa che faceva anche Jim Morrison. Avete mai letto le sue poesie apocrife? Lui riversava all'interno di quelle pagine tutto il dolore che riusciva a scorgere quando guardava fuori dall'uscio della sua musica. Ed è proprio grazie a quella che in un qualche modo per abbastanza tempo è riuscito a salvarsi. Fino a quando, chiaramente, chi è vestita di nero non se l'è presa. Quindi noi alziamo il volume. C'è Stevie Nicks.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo giovedì 20 agosto 2026 e io vi invito anche attraverso quella che è la nostra radiovisione al 258 del digitale terrestre e anche al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. Stavamo entrando un po' nel mondo magico e fatato di David Bowie, un grande artista, un grande attore, poliedrico, influenzato da tantissime correnti e che è riuscito ad influenzare a sua volta tantissimi artisti anche grazie al suo modo di fare, alla sua eccentricità. Una persona che ha fatto parlare tanto di sé, una persona che è riuscita a dare forza a chi la forza non l'aveva. Insomma, una persona le cui opinioni andrebbero prese, studiate e quantomeno analizzate. Allora noi stasera forse cerchiamo di fare anche un po' questo, perché ce l'abbiamo la lista dei 100 libri che lui ha voluto lasciarci, e questo perché hanno influenzato il suo stesso pensiero.

Hai la musica in te, non lasciarla andare. Questo è quello che ci cantano i New Radicals in questa You Get What You Give. E allora noi la musica in questo caso la stiamo cercando nella vita e nel modo di vedere le cose di David Bowie, un modo che è stato plasmato anche dai libri che ha letto. Lui non solo è stato un'icona della musica e dello stile, ma è anche, come dicevo prima, un appassionato lettore. Ha sempre nutrito questa profonda curiosità intellettuale, esplorando attraverso i libri le grandi domande della vita, la filosofia, la politica, la cultura. E nel 2013 Bowie ha condiviso con il mondo una lista di 100 libri che hanno influenzato il suo pensiero e anche la sua arte, offrendo quindi una finestra privilegiata sulla sua mente brillante e poliedrica.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:16 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania e Greta Van Fleet con la loro So You Stand. E adesso che sono tornati, mi sa che non hanno assolutamente intenzione di fermarsi. Ma noi stavamo parlando di David Bowie, dei suoi viaggi poliedrici anche all'interno del mondo della letteratura. Perché ciò che colpisce immediatamente la lista di Bowie è la sua varietà. La selezione infatti include opere di autori come Orwell, per esempio, Nabokov, Camus, Flaubert, nomi che hanno segnato la letteratura mondiale con i loro romanzi, a volte visionari e altre volte molto profondi. E accanto a questi però troviamo anche libri che non c'entrano nulla, che esplorano la psicologia, la filosofia oppure la cultura pop.

Brand New Cadillac. The Clash. Questa era di Freccia. Insomma, Bowie non si è limitato ai classici, perché la sua curiosità lo ha portato ad approfondire anche delle tematiche legate alla cultura pop e alla musica, e nella lista effettivamente compaiono anche dei testi che sono fondamentali per comprendere le radici del rock e anche il suo impatto culturale, di cui lui comunque ha fatto parte, anche se forse non se ne rendeva troppo conto. E non è un caso che molte delle opere presenti nella sua reading list abbiano trovato eco nei suoi testi e anche nel suo immaginario artistico, tant'è che ci sono dei libri che hanno ispirato anche dei suoi album, come 1984 di George Orwell, per esempio. Diamond Dogs, lo avete mai ascoltato veramente? Ecco, questo è il momento giusto per farlo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 22:28 minuti, questa era di Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. E allora torniamo a Bowie, a quelli che sono i suoi libri, quelli che hanno determinato anche il suo carattere, il suo modo di fare arte. E non è proprio un caso che molte delle opere presenti abbiano per l'appunto trovato un eco all'interno dei suoi testi. Vi ho parlato di 1984 di George Orwell, che ha ispirato l'album Diamond Dogs, che inizialmente doveva essere un musical basato proprio su questo romanzo distopico e bellissimo. Il fascino di Bowie per una narrativa surreale e metafisica è evidente in album come Outside, per esempio, anche Station to Station, trova conferma nella sua predilizione in questo tipo di autori, in questo tipo di letteratura.

Crash and Tell Me, Dave Matthews Band, qui sarà di freccia. E insomma, la teatralità delle performance di David Bowie dobbiamo anche quella ai libri che leggeva, agli autori che gliel'hanno regalata attraverso le loro pagine, perché la lettura per Bowie non era un semplice passatempo, ma un vero e proprio strumento di crescita, di comprensione del mondo, qualcosa che lo aiutava in un qualche modo ad evolversi, che poi è quello che fa con tutti quanti i lettori effettivamente. La sua selezione di libri riflette un'intelligenza sempre in movimento, mai statica, totalmente diversa da una volta con quell'altra, aperta alla sperimentazione, all'analisi critica della società, che poi è il motivo per cui Bowie è diventato così importante. E nella sua lista troviamo anche dei testi sulla storia americana, per esempio, sulla politica, sulla spiritualità, un segno di interesse profondo anche per le dinamiche sociali e culturali del mondo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:42 minuti qui su Radio Freccia, Foo Fighters. Questa è Window della nostra Top 20. Anche un bel ritorno per i Foo Fighters. Ma noi siamo rimasti a quella che è la storia, la vita di David Bowie da ripercorrere attraverso i libri che ci ha lasciato in eredità. Insomma, lui dimostra una sensibilità attenta, consapevole verso quelli che sono i grandi temi del Novecento e oltre, e questo lo abbiamo capito. Ma l'elenco dei libri amati da David Bowie non è solo una curiosità per i suoi fan, ma anche un'opportunità per chi

Comunque voglia ampliare i propri orizzonti letterari. Attraverso questa selezione, infatti, possiamo intraprendere un viaggio molto simile a quello che ha fatto Bowie mentre cercava di creare il suo mondo, la sua mente, anche i suoi testi, abbiamo detto pure i suoi album, che comunque si ispirano anche a quelli che sono i testi che ha letto nella sua vita, scoprendo degli autori, delle idee, delle storie che hanno contribuito a formare la mente di uno degli artisti più innovativi e visionari in assoluto. Quindi, se sei un amante dei libri, resta qua. E se non lo sei, questo potrebbe essere un ottimo modo per scoprire qualcosa da leggere, magari anche sotto l'ombrellone.

Red House, Jimi Hendrix, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Beh, la nostra app è questa. Poi starà a voi portarci in giro dove volete, magari recuperare qualche bella intervista, magari qualche speciale, un podcast, i nostri vecchi programmi, insomma quello che vi pare, oppure anche le nostre interviste e le nostre notizie, quelle che arrivano dal mondo del rock, chiaramente. Non troverete la lista che andremo a snocciolare in questo momento, perché purtroppo la lista dei 100 libri di David Bowie non si trova, però sono qui apposta, cioè ne parliamo e magari da domani andrete in quella libreria piccina che è vicino alla spiaggia, perché vi siete resi conto che non vi siete portati un cacchio da fare per stare sotto l'ombrellone. Ecco, questo è il momento giusto per iniziare a leggere qualcosa, insomma siete lì, vi state cuocendo come delle aragoste e avete voglia di passare un po' di tempo, passatelo con voi stessi e con un bel libro che magari può insegnarvi anche qualcosa di bello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:54 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania anche questo giovedì 20 agosto 2026. E allora arriviamo a snocciolarci qualche titolo, qualche libro che è in questa lista di 100 libri che David Bowie ci ha lasciato, per farci capire da dove arriva la sua musica, il suo modo di fare, il suo modo di essere, semplicemente quello che poi è stato e che in un qualche modo ha cambiato il mondo e sicuramente anche la musica rock, ma anche la cultura pop, se vogliamo. Purtroppo molti di questi libri sono introvabili e non sono neanche stati mai tradotti o pubblicati in Italia, quindi io starei giusto su quelli che si possono trovare qui in Italia. La via senza testa di Ubaldini Editore, che dice più o meno così: dimenticai il mio nome, la mia esistenza oggettiva, tutto quel che potremmo definire io o mio, più leggero dell'aria, più trasparente del vetro, totalmente libero dall'io, non ero in nessun luogo. Io vi leggerò solo dei piccoli trafiletti di questi titoli. Uno sicuramente lo conoscete tutti, anche se magari non lo avete letto, è Arancia Meccanica, da cui è tratto anche quel grandissimo film che poi è diventato un cult. Per molti versi il libro sono io, perché quello che scriviamo riguarda molto quello che siamo, e il libro rivela una battaglia interiore con questa idea, quella del male. Non solo il male, ma il pericolo di provare a correggerlo. In linea di massima sono molto scettico riguardo all'uso del potere per cambiare gli altri, perché alla fine noi, in quanto esseri umani, dobbiamo scendere a patti da soli con il dilemma del bene e del male, di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, come di qualsiasi altra cosa. Perché Dio non lo farà al posto nostro. Se un Dio c'è, è un Dio sovraumano e a Lui poco importa delle motivazioni umane. I know it's late.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 20 agosto 2026. E ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora la lista di quelli che sono i 100 libri che David Bowie ci ha lasciato, chiaramente non posso completarvela tutta quanta, ci vorrebbe un po' troppo tempo, ma sappiate che la trovate comodamente anche online se siete curiosi, se volete andare a recuperare magari qualche titolo e scoprire da dove arriva questo pazzo uomo che ha cambiato nel modo migliore il mondo. Hey stupid.

Hey, Stupid, Alice Cooper qui su Radio Freccia in questo giovedì 20 agosto 2026. Iniziamo così la nostra terza ora insieme. E allora vi ricordo anche che Alice Cooper insieme agli Hollywood Vampires torneranno in Italia il primo di settembre in provincia di Milano al Parco della Musica, e insieme a lui chiaramente ci saranno anche Joe Perry e Johnny Depp, oltre a Tommy Erickson. Perché? Perché suonano con lui, perché gli Hollywood Vampires hanno questa formazione. Io vi prego, se decidete di venire a questo concerto meraviglioso, peraltro perché è anche un ricordo per tutti gli artisti che non ci sono più, compreso David Bowie, di cui abbiamo parlato fino a poco fa e che Alice ha conosciuto, per favore non veniteci solo per Johnny Depp. Innanzitutto perché lui probabilmente non neanche si accorge della vostra esistenza, secondariamente perché sono tutti musicisti incredibili su quel palco.

0: Street of Dreams.
1: Radio Freccia. Rock Time.
0: You too. Qui su Radio Freccia. Io sono Titania e se volete vi accompagno ancora per quasi un'oretta qui sull'ultima luna, dove siete in mia compagnia, ovviamente su Radio Freccia. Allora, oggi è il 20 di agosto di questo 2026 e se il rock avesse un ufficio anagrafe oggi ci sarebbe la fila, perché questa è la data di nascita di, attenzione, Robert Plant, Phil Lynott, Dimebag Darrell, Ralph Hutter, Dave Brock, cioè cinque voci, cinque modi diversi di fare rumore, dall'hard rock all'elettronica di Dusseldorf. Una giornata che ha sfornato talenti, questa. Nessuno di voi è nato il 20 di agosto, no? Perché potrebbero esserci delle sorprese, magari. Fatemi sapere se qualcuno oggi fa gli anni, così gli facciamo gli auguri anche per magari una vita piena di talento.

Vabbè, allora non è arrivato nessun messaggio che mi dice: oggi è il mio compleanno, compio gli anni lo stesso giorno di Robert Plant. Quindi vabbè, non facciamo gli auguri di talento a nessuno. Perché questo è un giorno che, come vi dicevo, è ricco, ricco, ricco di compleanni di veri e propri talenti, fuori classe. Le coincidenze, no? Quella che vale davvero è anche la più piccola, la più precisa, perché Robert Plant nasce il 20 agosto del 1948, in una bella cittadina operaia della West Midlands, e Phil Lynott invece nasce il 20 agosto del 1949, quindi un anno esatto dopo, sempre in West Bromwich. Cioè, nascono esattamente nello stesso luogo, perché anche in questa piccola cittadina di West Midlands è sempre West Bromwich, quindi sono nati nello stesso luogo. E questo, vogliamo che sia una coincidenza? Io non so se al caso ci credo, probabilmente no. Fatto sta che tra tutte e due, grazie al cielo, uno è ancora vivo, però

0: Ferri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 23:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Insomma, queste coincidenze non sono coincidenze, o almeno questo è ciò che penso io. Il fatto che Robert Plant e Phil Lynott siano nati nello stesso posto, ad un anno di differenza, ma lo stesso giorno, beh, diciamo che forse qualcosa ci fa pensare. Uno diventerà la voce di Led Zeppelin, l'altro il bassista poeta dei Thin Lizzy e il primo frontman nero del rock irlandese. Lynott di quella città non conserverà quasi niente. La madre, Filomena, lo porterà a Dublino da bambino. Però il certificato di nascita, fino a prova contraria, dice West Bromwich, lo stesso posto dove è nato Robert Plant. E dice anche 20 di agosto, il compleanno di entrambi.

Sono le 23:31 minuti. The Verve, The Drugs Don't Work, qui su Radio Freccia. E allora, oltre a questi due compleanni, dall'altra parte del calendario lo stesso giorno è fatto di ultime volte. Il 20 agosto del 1955 la Sun Records di Memphis manda in negozio Sun 223, I Forgot to Remember to Forget, con Misery Train sul retro. È l'ultimo disco di Elvis Presley per la sua Sun. Tre mesi dopo Sam Phillips lo venderà alla RCA per $35,000 e la storia della musica popolare cambierà indirizzo.

0: Radio Freccia.
1: 23:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora vi dicevo che questo 20 agosto è fatto anche di ultime volte, quell'ultima volta di Elvis Presley, per esempio, con quella che era la sua vecchia etichetta, prima di essere venduto come una sorta di calciatore, no? Alla RCA per $35,000. E poi il 20 agosto del 1969 ad Abbey Road con John, Paul, George e Ringo, che si trovano insieme in uno studio di registrazione per l'ultima volta nella loro vita. Loro non stanno incidendo, stanno Miss Sun, I Want You, She's So Heavy, e decidendo la scaletta del disco. È lì che Lennon ordina a Geoff di tagliare il nastro di netto a 7 minuti 44 secondi, lasciando quel silenzio improvviso che ancora oggi fa sobbalzare chi ascolta il lato A di Abbey Road, perché nessuno dei quattro sapeva che stava

White Room, i Cream, qui su Radio Freccia. E allora io vi invito anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare la nostra musica ovunque voi siate, per rimanere sempre aggiornati con quelle che sono le news del mondo del rock, per beccare qualche vecchia intervista che magari vi siete persi a quell'artista che amate da sempre, o anche solo magari per farvi un giretto su quelli che sono i nostri podcast e ritornare su qualche vecchio speciale. Noi vi aspettiamo sempre qui sulle nostre frequenze, sulla nostra musica, che in questo momento offre anche

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Joy, role model della nostra Top 20 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Giancarlo.
2: Oh, Titania, ritornando al discorso di prima, vabbè, io non faccio gli anni il 20 agosto,
1: no.
2: Ma li faccio il 15 di ottobre. Se non ricordo male, il 15 ottobre gli anni li facciamo io e la sfiga, sì, pare proprio di sì, la sfiga.
1: Ah, ok, la sfiga, va bene, allora mi sa che la sfiga... Però la sfiga c'ha più compleanni, cioè anche il mio, tipo il 30 di marzo, no? Quindi ha anche più segni zodiacali, insomma... Mi sa che è un casino, cioè magari ha dei gemelli la sfiga, capito? Si sono moltiplicati un po' come hanno fatto quegli esserini carini di quel film meraviglioso degli anni 90 che quando li bagnavi diventavano tanti e cattivi, ecco, per l'appunto quella roba lì. Chiaramente sto parlando dei Gremlins. Vabbè, ma al di là di questo, fermi tutti, perché poi in realtà effettivamente questa giornata si prende anche un po' di sfiga. Perché c'è anche il 20 agosto che fa male, mica solo quello dei compleanni fichi. 1988 a Donington, davanti a 107.000 persone, sotto la pioggia due ragazzi muoiono schiacciati nel fango durante il set dei Guns. Si chiamavano Alan Dick, 18 anni, e Landon Seegers, 20. I Guns lo scopriranno solamente a concerto finito. Da quella sera la sicurezza dei festival europei non è più stata la stessa e il Monster of Rock nel 1989 non si è tenuto proprio per questo motivo. Quindi vedi che alla fine non è tanto una data, ma è la vita che ti arriva addosso, e a volte con essa chiaramente ti arriva addosso anche la morte, perché fa parte della vita. E così, con questa malinconia finale, io vi do appuntamento a domani pomeriggio, in realtà, dalle 14 alle 17. Invece domani sera sarete con Ambra Marie. Love you, to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Mediatroni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.